andare lontano, lontano, andare senza muovere niente. Puoi prendere la notte in una mano,

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con

Sono le 4 e 2 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

tutto, quasi tutto, anche quello che non c'è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una storia, ma vabbè. Il sudore e la paura fanno scure le monete e Isacco sta stringendo fra le dita. Spezza rami nella notte e la luna è sull'altare, alla gola sotto l'ascia di suo padre. Quasi tutto ha una ragione e la ragione è quel che è. Ma ogni lacrima è una storia, ogni lacrima è una storia, ma

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice trovarsi in tasca.
1: Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più.

una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01. Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, settiliss la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

0: Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.
1: Meteodora.

0: La situazione meteorologica. Prosegue la fase calda con primi segnali di cedimento nel fine settimana. Temporali pomeridiani in montagna, domenica in estensione alle pianure. Fino a Ferragosto il tempo resterà influenzato da una nuova risalita di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Tuttavia una moderata instabilità temporanea resta attiva sulle Alpi nelle ore pomeridiane, mentre qualche temporale di calore sarà possibile sulle pianure tra la notte e il primo mattino. Domenica una saccatura atlantica scalfirà la cupola di alta pressione, portando un'estensione dell'instabilità temporalesca alle pianure. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna, nuvolosità in accentuazione nel pomeriggio lungo le valli alpine, addensamenti nella notte e al primo mattino sulle pianure, precipitazioni, locali temporali notturne sulle pianure, nel pomeriggio rovesci e temporali in estensione lungo le valli alpine, specie sui settori piemontesi della Valle d'Aosta orientale, rovesci più estesi sull'interno delle valli tra Saluzzese e Torinese. Quota neve sui 3700-3800 metri, temperature minime stazionarie tra i 17 e i 22 gradi, massime in lieve calo tra i 27 e i 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna, nuvolosità in accentuazione nel pomeriggio lungo le valli alpine, addensamenti nella notte e al primo mattino sulle pianure e in serata in estensione alle basse valli e alle pianure. Precipitazioni locali temporali notturne sulle pianure. Nel pomeriggio rovesce temporali in estensione lungo le valli alpine, specie sui settori piemontesi della Valle d'Aosta orientale. Rovesci più estesi sull'interno delle valli tra Saluzzese e Torinese. Quota neve sui 3700 metri. Temperature minime stazionarie tra i 17 e i 22 gradi, massime in lieve calo tra i 26 e i 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo tra notte e il primo mattino, nuvolamenti in transito a nord del Po, più estesi sulle Valle d'Aosta e sul nord del Piemonte. Passaggio a condizioni soleggiate tra velature, manubi in addensamento sulle zone montane, in estensioni dei settori in quota e fondovalle, in serata nuvolamenti irregolari fino alle pianure. Precipitazioni tra la notte e il primo mattino, locali temporali in transito sulle pianure a nord del Po e più estesi sul nord del Piemonte. In giornata rovesci e temporali in estensione lungo le valli alpine, verso sera fin sulle pianure con locali nubifragi e grandinate. Quota neve sui 3600-3800 metri, temperature minime in lieve calo tra i 16 e i 20 gradi, massime in lieve calo tra i 26 e i 30 gradi.
1: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto. Perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla Statale 25. Telefono 334 91 84 922.

da app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate in Cammino, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Mattie, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, 300 metri di dislivello, percorso per famiglie. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% di Alessandro Barbaglia, teatro a Matti in località Camposordo. A Sestriere, sabato 15 agosto, concerto di Ferragosto a cura della Proloco. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Champlain du Col. A Ferrero Moncenisio, sabato 15 agosto dalle ore 21, grigliata di Ferragosto nell'area sportiva comunale. Domenica 16 agosto dalle 9.30, tour di Moncenisio Paese con anello Ferrera Vecchia a cura della Escursionistica Ambientale. Per informazioni 338-4388-056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, concerto di Borgata Sfettori nell'area sportiva comunale. Per ulteriori informazioni 0122-6532-22. Per estate dal mese 2026, sabato 15 agosto, festa patronale di Milanere. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Malatrait. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, fino al 30 di agosto, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre tutti i sabati fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata. Gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni 351-3078-654. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 14 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Domenica 16 agosto alle ore 21, teatro Na Surpresa dop l'Autra della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo presso il Salone Sicheri. Al Forte di Exil, venerdì 14 agosto alle 21.30, i Patagarri, grande concerto di Ferragosto dell'Alta Valle. Domenica 16 agosto, Exil Extra Food. Ulteriori informazioni su www.forteexiles.it. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, tutte le sere alle ore 21 con ingresso gratuito presso Piazza Masino. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Sabato 15 e domenica 16 agosto in Piazza Granbois, ufficio del turismo, book crossing di Ferragosto, attività di laboratorio di letture, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Domenica 16 agosto, festa patronale di San Rocco. A Villar d'Ora, festeggiamenti per San Rocco, venerdì 14 agosto, cena sotto le stelle, sabato 15 agosto, santa messa presso la cappella di San Rocco, distribuzione dei sonetti e serata danzante, domenica 16 agosto, serata danzante, lunedì 17 agosto, festeggiamenti per San Rocchetto presso la Fontana Lacinà. A Sauze Dulz, da mercoledì 12 a lunedì 17 agosto, Street Food Festival a cura dell'AIC, presso il piazzale della zona autorimessa. Da giovedì 13 a mercoledì 19 agosto, la Lavanda del Lago, dalle ore 10 in piazza Assietta. Venerdì 14 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso piazzale Miramonti. Sabato 15 agosto, 16° grande concerto di Ferragosto dell'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea, un Ferragosto da Oscar, alle ore 21 in località Sportinia. Sabato 15 agosto, dalle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e per le vie del centro storico, processione dell'Assunta. A Giaveno, venerdì 14, sabato 15 agosto, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. A Coazze, sabato 15 agosto, festa patronale dell'Assunta, dalle ore 9 in Viale Italia 61, mostra dell'artigianato. Dalle ore 19 in Viale Italia 61, festa con street food e musica. Per informazioni 011-9349-681. A Cesana Torinese, dal 13 al 23 agosto, mostra del pittore Pier Flavio Gallina presso la Sala TL. Venerdì 14 agosto, Ferragosto a San Sicario, alle ore 21 presso l'ex cinema. Sabato 15 agosto, serata di musica dal vivo in piazza, alle ore 21. Domenica 16 agosto, seconda edizione Stra Stra Cesana, camminata notturna non competitiva lungo le vie del paese con animazione, alle ore 21. A Villar Focchiardo, domenica 16 agosto, festa alla Cappella di San Rocco, dalle ore 11. A Bussoleno, festa patronale dell'Assunta, dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan, con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 30 agosto, mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011-4321-015. La Proloco di Mattie organizza per il 15 e il 16 agosto festeggiamenti di San Rocco. I parchi Alpicozie presentano fino al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hôtel Dieu in via Roma 88. A Salbertrand venerdì 14 agosto alle ore 21 alla chiesa parrocchiale concerto d'estate della banda musicale Alta Valle Susa. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 14 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore? Odissea. Sabato 15 agosto, Gioia mia, Spider-Man, Brand New Day, Il diritto del terzo piano. Domenica 16 agosto, Minions and Monsters, La fine di Oak Street, Odissea. Lunedì 17 agosto, Spider-Man, Brand New Day, No Good Man, Era meglio domani. Martedì 18 agosto, Odissea, La fine di Oak Street, One Night Only, Quando tutto è possibile. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. Mentre si lavora per evitare un altro assalto, Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione con Madrid. La precedente ondata, il 30 luglio scorso, ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro degli interni Piantedosi è tornato ieri a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo di infiltrazioni terroristiche per radicalizzazione jihadista. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Il vicepresidente J.D. Vance aveva precedentemente affermato che la massima priorità degli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran era quella di far scendere i prezzi del petrolio e della benzina per gli americani, mentre impedire a Teheran di acquisire un'arma nucleare si collocava ora al secondo posto. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta i PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo. Continua l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania, dove i voli per ora restano sospesi fino alle 2 di Ferragosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Ormai da 7 giorni i passeggeri che dovevano partire o arrivare nello scalo etneo vivono nell'incertezza. Pur non essendoci cifre ufficiali sul numero di passeggeri coinvolti, dalla SAC, la società che gestisce l'aeroporto, fanno sapere che lo scalo di Catania vede in questo periodo il transito di almeno 40.000 passeggeri al giorno. Un incendio e una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Simmel Difesa Colleferro. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto della pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito distintamente dai residenti della zona, facendo scattare l'allarme. Lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham con Daria Derkash che regala all'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio l'Inter accoglie l'inglese Spence arrivato nella notte a Linate per cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro. Nello scacchiere tattico di Chivu l'ex Tottenham andrà a sostituire Dumfries. È tutto, a più tardi.
3: Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8:12.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di
1: ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Entra nel vivo ai Jardin Latour di Ulks, due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna, dalle ore 18 in piazza Garambois. E non finisce qui. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Ulks, ai Jardin Latour. Non mancare!
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra la barriera di Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto, e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. La precedente ondata dello scorso 30 luglio ha portato a Ceuta oltre 70.000 migranti e acceso lo scontro tra Italia e Spagna, con Roma che ha sospeso per un mese Schengen e Madrid che ha risposto con misure analoghe. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo terrorismo per radicalizzazione jihadista.
1: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
2: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
1: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il settimo giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni in termini di impatto sull'infrastruttura aeroportuale.
2: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia, poi sarà la svolta. Le masse d'aria calda di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo e, come indicano le previsioni, l'anticiclone africano resisterà anche nella giornata di Ferragosto. La svolta è attesa però da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda, incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, innescando temporali su Alpi e Prealpi, per poi estendere alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, il tutto accompagnato da un primo calo delle temperature.
1: Lo sport: agli europei di nuoto, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 500 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo assoluto dopo quello polverizzato in semifinale. Un sogno per la 19enne azzurra, che a fine gara ha parlato così.
3: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Sono senza parole, sono entrata su piena vasca. Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. Ho detto: io ci voglio riprovare, se riesce bene, se non riesce voglio il titolo.
1: Un altro oro azzurro arriva invece dagli europei di atletica di Birmingham con Daria Derkac, che regala all'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: A occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
7: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

E allora un caffè macchiato collage tutti insieme per la family a partire da adesso fino poi alle 12. Eccoci insieme, buongiorno family, siamo arrivati al 14 di agosto e allora tanta gente che è già per strada, che parte, che fa, che disfa. Allora abbiamo tantissima musica per tenervi compagnia in tutto questo tempo di traffico e non, e per chi sta lavorando come noi anche qui in radio idem, anzi chiedete la vostra canzone 0122 64 04 46 se volete chiamare, 351 851 66 33 il numero WhatsApp proprio per chiedere la canzone che vuoi ascoltare o per fare una dedica. Sonia Carella con voi fino alle ore 12.

14 agosto, allora venite a fare un viaggio nel tempo insieme a me perché scopriamo cosa è successo oggi proprio tanto tempo fa. E allora dobbiamo andare fino al 1880. In Germania vengono completati i lavori di ricostruzione della cattedrale di Colonia, la maggiore opera gotica del nord Europa. I lavori erano iniziati nel 1248 per rimediare ad un incendio della vecchia cattedrale e poi si erano fermati nel 1560, però una commissione della corte prussiana li ha fatti poi ripartire nel 1842 e così nel 1880 chiudono il cerchio. E poi 1917, oggi la Cina dichiarava guerra a Germania e Austria nel corso della prima guerra mondiale. E poi ancora 1920, proprio oggi, la presenza di re Alberto I ad Anversa in Belgio, si apre la 7ª edizione dei giochi olimpici dell'era moderna. E andiamo ancora un pochino più avanti nel tempo, 1962, oggi nei lavori per la costruzione del tunnel del Monte Bianco, alle 11.30 viene fatta esplodere l'ultima volata di mine per abbattere 2,5 metri di roccia e completare la metà francese, unendo poi due tronconi, diciamo undici giorni dopo per il completamento della metà italiana, ecco. Poi un'ora dopo i minatori dei due paesi si incontrano, c'è questo abbraccio, insomma, così, che è entrato un po' nella storia 64 anni fa. E ancora andiamo avanti, era il 1988, muore a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, creatore ovviamente di una delle più note aziende automobilistiche mondiali, ovviamente. E poi nel 1994 il telescopio spaziale Hubble riesce a fotografare il pianeta Urano con i suoi anelli, scoperti poi nel 1977. E lo ricordiamo perché è un po' di dovere, oggi nel 2018 alle 11.37 una parte del ponte Morandi lunga circa 200 metri crolla sulla città di Genova. Al termine, insomma, di tutto saranno circa

0: ma quale idea. E poi ancora dobbiamo fare gli auguri ad esempio a Raul Bova, oggi 55 anni, per lui tanti e tanti cari auguri.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

0: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che dalle 16 alle 22 di oggi sarà attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Questo appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo,

0: feste, nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
1: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza che ti

E siamo arrivati al momento del nostro oroscopo, scopriamo insieme i primi sei segni di oggi. Partiamo con l'Ariete. Un piccolo e banale imprevisto nell'organizzazione delle ferie vi guasta l'umore. Mantenete i nervi saldi, evitate di fare polemiche con il partner. Toro, vigilia di Ferragosto straordinaria, godete di un'intesa perfetta in famiglia. Serata romantica, rilassante ed estremamente fortunata su ogni fronte. Gemelli, ritrovate brillantezza, verve e tanta voglia di fare festa con gli amici. Un incontro casuale durante il pomeriggio riaccende la passione e regala attimi spensierati. Cancro, la stanchezza si fa sentire rendendovi particolarmente lunatici ed insofferenti al caos. Prendetevi una pausa dal mondo e riposatevi. Leone, un piccolo scontro dettato dall'orgoglio prima delle vacanze rischia di incrinare la giornata. Mettete da parte la rigidità e accettate un compromesso. Vergine, troppe cose da organizzare per il weekend vi causano forte ansia e stanchezza. Non pretendete la totale perfezione da voi stessi e da ciò che vi circonda. Questi primi sei segni, una breve pausa musicale, torniamo subito dopo con l'oroscopo.

0: Proseguiamo con gli ultimi sei segni del nostro oroscopo di oggi. Bilancia, un senso di insoddisfazione vi rende molto indecisi su come trascorrere la serata. Non isolatevi, evitate inutili discussioni con chi vi ama. Scorpione, un atteggiamento fin troppo sospettoso rischia di allontanare le persone giuste questa sera. Rilassate le difese emotive, usate molta cautela ed evitate ogni tipo di azzardo. Sagittario, poca concentrazione, molta pigrizia vi impediscono di godervi appieno la vigilia. Non prendete impegni faticosi, riposatevi. Capricorno, venerdì trionfante. Incassate un importante successo personale, godete di stabilità finanziaria. Nei sentimenti dimostrate un'intesa profonda che regalerà una serata magica ed indimenticabile. Acquario, un'idea brillante vi permetterà di risparmiare denaro e organizzare un evento fantastico. Il dialogo con la persona amata scorre meravigliosamente, regalandovi una festa stupenda. Pesci, dolcezza ed empatia conquistano chiunque, regalandovi la vigilia di Ferragosto che sognate. Affascinante e tante emozioni questa sera, per riscaldarvi il cuore fino all'alba. Questo era l'ultimo segno di oggi. Continuiamo con la musica giusta su Radio Dora.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Sono le 8 e 37 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine. Oltre a caldaie a pellet o a legna, da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.

allora il buongiorno lo diamo anche a Davide. Buongiorno carissimo Davide, come stai? Tutto bene? Allora, vuoi ascoltare una canzone dei Green Day? Io ho scelto All Love.

Ed eccolo qua, Claudietto, buongiorno a te. Ci scrive intanto: buongiorno Miss Sogna DJ, una buona giornata, un buon Ferragosto, ciao, oggi Bassa Valle Beach by Cla. Vabbè, sarei dalle mie parti allora, dai, è sempre bello, poi ci sono i laghi, anche insomma ci sono tanti territori cui vabbè effettivamente un po' di beach c'è. E allora buon venerdì, le dice a tutti quanti, che sia per tutti una giornata serena, piena di belle emozioni, auguri a tutti. Bene, grazie per la tua positività, alle 8:48 ci sta un sacco, sai che c'è, ti dedico il momento svago, allora sulle mani Cla.

Allora c'è Manu che deve andare dalla Pennoira, facciamo in fretta, perché mi dice: ecco, sono qua, però non posso scendere adesso dalla macchina, musica troppo bella, e quindi aspetto a scendere. Allora aspetta un attimo, perché sta per suonare anche la tua canzone, perché volevi augurare intanto buon Ferragosto a tutta la family, e volevi una canzone sentimentale dedicata poi alla family. Ok, arriva per te, e poi buona Pennoira e soprattutto buon 15 di agosto a te.

0: Sono le 9 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
1: L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche a El Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore, intanto, il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Mentre il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al secondo posto.
2: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva chiesto gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta ai PM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
1: È in stato di fermo il 17enne che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. La sua confessione, con il racconto e la ricostruzione dei fatti, è ora al vaglio degli investigatori coordinati dalla Procura per i minorenni di Bari.
2: Due Canadair sono operativi dalle 7 di questa mattina sull'incendio divampato ieri pomeriggio a Como, sulle pendici del Monte Goi, a ridosso di alcune zone più densamente abitate del capoluogo lariano. Dopo una notte che ha visto impegnati oltre 100 uomini, la situazione appare lieve miglioramento. Dalla montagna si alzano ancora lunghe colonne di fumo, segno di focolai attivi, ma le fiamme sarebbero ormai sotto controllo.
1: Il tennis. Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati. Dopo due mesi senza vittorie, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di due ore di gioco. Oggi tocca invece a Berrettini e Sonego. In campo femminile spazio al derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Tra la marchigiana e la toscana c'è un solo precedente, vinto da Cocciaretto sul cemento di Linz nel 2024.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

ci siamo, eccoci qua già alle 9:10, ormai un'ora è praticamente volata tra momento svago, cose, è vero? Ok, allora proseguiamo in questo venerdì 14 di agosto, la vigilia del Ferragosto. Siete in tanti già che state augurando un buon Ferragosto a tutta la family, quindi insomma abbiamo voglia di sentire tanta musica. Richiedete la vostra canzone telefonando allo 0122 64 04 46 oppure inviando il vostro messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. Oggi il collage appunto ha un orario speciale, abbiamo iniziato già a partire dalle 8, andremo avanti fino alle ore 12, ovviamente con la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora, e ovviamente tutte le richieste della nostra grande family che cresce grazie alla vostra partecipazione. Sonia Crella con voi per le prossime ore, ci ascoltiamo Sting con Desert Rose.

E allora prossima richiesta abbiamo Carlo del Lab, eccolo qua, che ci scrive: buongiorno Sonia, buon Ferragosto a tutta la family, doveroso ricambiare la dedica di Samuel di ieri, allora ti chiederei il Linkin Park. Grazie mille, grazie a te. E allora salutiamo tutta il Lab, Carlo e anche Samuel, arrivano i Linkin Park.

Valterino, eccolo qua, buon Ferragosto a te. Ciao cara Sonia, vorrei ascoltare Giorgia con La cura per me. Grazie cari saluti e una buona giornata. Ovviamente lui augura anche un buon Ferragosto a tutta la family in ascolto. C'è anche Filippo in ascolto, tra le altre cose dice: ciao Sonia, ti scrivo per farmi sentire, per farmi vivo. Vi sto ascoltando anch'io, non continuamente perché sono un po' a fasi alterne, ma quando posso vi ascolto. Ciao, rigorosamente con la U, a tutti un buon Ferragosto. Che caro che sei Filippo, grazie davvero. Poi dopo cerco una canzone che so che ti piace, eh.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgo Dale e Rondissone in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Nel vivo ai Jardin Latour di Oulx, due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna. Dalle

0: ore 18 in Piazza Garambois. E non finisce qui. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Ulx ai Jardin de la Tour. Non mancare!
1: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Allora, c'è anche Rina che ci ha chiamato. Intanto poi ho scelto già la canzone per Filippo, dopo passa anche quella per Filippo, ma l'annunciamo dopo. Abbiamo Rina che anche lei ha chiamato per augurare un buon Ferragosto a tutta la family, insieme da parte sua e da parte di Agostino. Alla fine, insomma, con Agostino coppia fissa, Rina, tanta roba, brava, vedi come la vita rimescola sempre un po' le carte. E allora ci ascoltiamo Francesco Gabbani con Summer Funk, un super abbraccio a te.

0: Sono le 9:35.
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica. Prosegue la fase calda con primi segnali di cedimento nel fine settimana. Temporali pomeridiani in montagna, domenica in estensione alle pianure. Fino a Ferragosto il tempo resterà influenzato da una nuova risalita di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Tuttavia una moderata instabilità temporanea resta attiva sulle Alpi nelle ore pomeridiane, mentre qualche temporale di calore sarà possibile sulle pianure tra la notte e il primo mattino. Domenica una saccatura atlantica scalfirà la cupola di alta pressione, portando un'estensione dell'instabilità temporalesca alle pianure. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna, nuvolosità in accentuazione nel pomeriggio lungo le valli alpine, addensamenti nella notte e al primo mattino sulle pianure, precipitazioni, locali temporali notturne sulle pianure, nel pomeriggio rovesci e temporali in estensione lungo le valli alpine, specie sui settori piemontesi della Valle d'Aosta orientale, rovesci più estesi sull'interno delle valli tra Saluzzese e Torinese. Quota neve sui 3.700-3.800 metri, temperature minime stazionarie tra i 17 e i 22 gradi, massime in lieve calo tra i 27 e i 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna, nuvolosità in accentuazione nel pomeriggio lungo le valli alpine, addensamenti nella notte e al primo mattino sulle pianure e in serata in estensione alle basse valli e alle pianure. Precipitazioni locali temporali notturni sulle pianure. Nel pomeriggio rovesce temporali in estensione lungo le valli alpine, specie sui settori piemontesi della Valle d'Aosta orientale. Rovesci più estesi sull'interno delle valli tra Saluzzese e Torinese. Quota neve sui 3.700 metri. Temperature minime stazionarie tra i 17 e i 22 gradi, massime in lieve calo tra i 26 e i 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo tra notte e il primo mattino, nuvolamente in transito a nord del Po, più estesi sulle Valle d'Aosta e sul nord del Piemonte. Passaggio a condizioni soleggiate tra velature, ma nubi in addensamento sulle zone montane, in estensioni dei settori in quota e fondovalle, in serata nuvolamente irregolari fino alle pianure. Precipitazioni tra la notte e il primo mattino, locali temporali in transito sulle pianure a nord del Po e più estesi sul nord del Piemonte. In giornata rovesci e temporali in estensione lungo le valli alpine verso sera fin sulle pianure con locali nubifragi e grandinate. Quota neve sui 3.600-3.800 metri, temperature minime in lieve calo tra i 16 e i 20 gradi, massime in lieve calo tra i 26 e i 30 gradi.
3: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
4: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
3: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
4: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci. Saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
3: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
5: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
6: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

Arriva un nuovo progetto proprio per il turismo lento, si chiama Vento, cioè una pista ciclabile da Venezia a Torino, cioè attraverso tutta la Pianura Padana praticamente. È uno dei più grandi progetti italiani dedicati al cicloturismo. Il tracciato previsto supera 700 km e segue in larga parte, diciamo, il percorso poi del Po, no? Collegando il Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Quindi il percorso attraverserà circa diverse città, ovviamente i borghi, le campagne, aree naturali, con l'obiettivo poi di creare una grande dorsale ciclabile tra Torino e Venezia. I lavori sono stati suddivisi in numerosi lotti e la ciclovia non deve ancora essere considerata, diciamo, interamente percorribile come infrastruttura continua e completata, ovviamente, cioè, insomma, è partita adesso come progetto, quindi un pezzo alla volta, diciamo così, no? Quindi l'idea alla base di Vento è creare una grande infrastruttura cicloturistica capace di attraversare la Pianura Padana da ovest a est. Il progetto nasce nell'ambito del Politecnico di Milano e si sviluppa principalmente utilizzando poi gli argini maestri del Po, e questi rappresentano una lunga infrastruttura lineare già presente nel territorio e consentono quindi di attraversare vaste porzioni della pianura seguendo poi il corso del fiume. E quindi questa ciclovia raggiunge, pensate, circa 700 chilometri e interessa quindi 120 comuni, oltre a ovviamente centinaia di località distribuite lungo poi il fiume del Po. Quindi Vento attraversa 4 regioni, abbiamo detto Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. L'obiettivo è collegare i due estremi simbolici, no, di questo percorso, Torino e Venezia. E poi ovviamente c'è un itinerario continuo dedicato alla mobilità lenta, e lungo il tragitto si incontrano grandi città, centri storici, territori agricoli, numerosi piccoli comuni sviluppati poi nei secoli intorno al Po. La ciclovia fa inoltre parte della rete Eurovelo 8, questo grande itinerario internazionale che attraversa il Mediterraneo europeo. Quindi la parte occidentale del percorso parte dall'area torinese e segue progressivamente il Po verso est. Tra le località attraversate o interessate dal sistema della ciclovia compaiono Carmagnola, Gassino, Chivasso, Trino e Valenza. Poi il passaggio cambia gradualmente, passando dall'area metropolitana torinese alle campagne e ai territori del Monferrato e del Vercellese. Il fiume rimane il principale elemento di continuità all'interno dell'itinerario. Poi, proseguendo verso est, Vento attraversa una lunga successione di piccoli centri legati alla storia del Po. Tra questi figurano Arena Po, San Zenoe, Caorso, Zibello, Roccia Bianca, Colorno, Casalmaggiore, Viadana, Brescello e così via. Poi il percorso permette così di alternare le città più conosciute con i borghi rurali, le cascine, le corti, i castelli e anche piccoli centri storici. Una delle caratteristiche principali del progetto è proprio quella di portare poi i cicloturisti in territori normalmente esclusi proprio dai grandi flussi turistici. Circa 264 chilometri, pari al 40% del percorso indicato del progetto originario, ricadono proprio all'interno di aree protette. Ovviamente bisogna sperare che rimangano tali queste aree. Poi lungo le golene si incontrano i pioppi, i salici, le querce, quindi insomma aree naturali e meravigliose. Ovviamente la ciclovia Vento attraversa anche una parte importante della città metropolitana di Torino, seguendo poi il corso del Po e collegando il capoluogo con numerosi centri della collina e del Chivassese. Quindi un bel percorso, 700 chilometri, anche lì uno decide se farli tutti o meno, però sai che c'è, è bello. Bella.

Ed eccolo qua Andrea che ci scrive: ciao Sonia, sono Andrea, come stai? Io sono Cisana con Cinzia e Piero, vorrei dedicare la canzone Ciao Amore a Cinzia e Piero. Buona giornata. Buona giornata anche a voi. Allora siete a Cesana, siete in vacanza, quindi bravi. Allora ci state ascoltando con l'applicazione, grazie per ascoltarci anche in vacanza ed averci portato appunto insieme a voi. Suoniamo quindi Ciao Amore Ciao per Cinzia e Piero da parte di Andrea.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Ghis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, da prima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, un Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor. Ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Derkac, dopo un 2025 complicatissimo, in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia del tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
3: Beh, aspettato, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta, e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
2: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 dorso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis. Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di 2 ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
5: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
7: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
9: Fatti sentire.
10: Fatti vedere.
11: Fatti conoscere.
10: Fatti seguire.
11: Fatti notare.
12: Fatti desiderare.
13: Fatti provare.
14: Fatti cliccare.
15: Fatti comprare.
16: Fatti amare.
17: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
18: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
19: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
20: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
21: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
19: Anche su TV.
21: Smartphone.
20: Smart speaker.
19: Smart TV.
20: Tablet.
19: Computer.
21: Al bar, in auto, in bici.
19: In negozio.
21: In palestra.
19: A casa, in ufficio.
21: Al parco, al mare, al mondo.
22: Non hanno scampo.
23: Anche se non hanno campo.
24: La radio rende.
25: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

È passato un po' di tempo da quando ballavamo questa canzone, però continuiamo a ballarla, vero o no? Ok, sono le 10:11 minuti, quest'ora in teoria iniziava il collage con buongiorno Piemonte, buongiorno family, invece l'abbiamo detto già 2 ore fa, l'abbiamo ripetuto adesso per coloro che insomma si sintonizzano un po' per abitudine a partire dalle ore 10. Sonia Corella con voi ancora per 2 ore, poi alle 12 ci salutiamo sempre con un gran bel brano, però abbiamo voglia di ascoltare musica per le prossime 2 ore grazie anche alle vostre richieste. 0122 64 04 46 il telefono al quale chiamare, oppure abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33. Allora richiedi la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, con un bel messaggio di testo e perché no un bel vocale. E allora ti ricordo che Radio Dora la puoi ascoltare sempre ovunque tu vada grazie all'applicazione, come tanti di voi hanno già fatto, hanno già scaricato l'applicazione sul proprio telefono, anche perché è uno strumento comodo e gratuito. Potete ascoltarci in vacanza, in spiaggia, in montagna, sul lago, sul fiume, ovunque voi andiate, sempre in compagnia della musica giusta di Radio Dora. E poi ancora in streaming su tutto il territorio nazionale ed oltre, vai sul nostro sito radiodora.it e clicca Radio Dora Live, e poi sul Piemonte occidentale in FM e ancora su tutta la regione Piemonte grazie al canale DAB 12B. E allora Sonia Corella con voi fino alle 12, ci ascoltiamo un brano senza tempo.

C'è anche il nostro amico Augusto, tra altre cose, se ci sono anomalie, non sentite la radio, segnalate, c'è avuto qualche problema sulla zona di Grugliasco, così, ma penso sia adesso poi tutto a posto, comunque segnalateci sempre così noi provvediamo subito. Poi vi ricordo inoltre che se può capitare magari che ci sia magari un segnale disturbato, ok, sappiate che c'è sempre l'applicazione, quindi per questo è fondamentale scaricarla. Allora, poi vabbè, questi sono i minuti, poi torna tutto a posto, lo sappiamo, figurati un po'. Comunque, carissimo Augusto, grazie, ci ascoltiamo per la tua richiesta, ci ascoltiamo Louis Armstrong.

0: muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgo Dale e Rondissone in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori sulla provinciale 56 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Rovasenda in orario 7:30-19 fino al 4 settembre. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
2: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa, aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
1: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott.

0: Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
1: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
0: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
5: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

Allora, c'è anche un altro viaggio, se volete così pensare a qualche alternativa, no? Abbiamo parlato prima di questa ciclabile che si sta facendo i 700 km a partire da Torino, che collegherà appunto Torino-Venezia e attraverserà l'intera pianura padana. Ovviamente è una pista ciclabile, quindi è. Se invece amate comunque una sorta di turismo tra virgolette lento, ma non proprio, non so se rientra proprio nel turismo lento, se di fatto che comunque attraversi praticamente un territorio, cioè tutta l'Europa in treno, avendo poi la possibilità anche poi di osservare ovviamente il panorama, come cambia ovviamente all'interno di questo itinerario, ed è un po' una un'alternativa all'aereo, no? Ci impieghi 48 ore partendo da Milano per poi svegliare oltre il circolo polare artico senza mai salire su un aereo, e più di una linea romantica, diciamo, no? E quindi è un itinerario reale che attraversa l'Europa in circa 2 giorni di viaggio effettivo. Quindi al posto del decollo ci sono dei valichi alpini, grandi stazioni del nord, ponti sospesi tra mare e cielo, e un treno notturno che mette tutti a dormire, però nel frattempo che tutti dormono questo varca una linea invisibile di latitudine, e quindi è un percorso in treno fino all'Artico che unisce, diciamo, il piacere dello spostamento al senso di progressione geografica, con un impatto ambientale più contenuto rispetto ovviamente ad un volo su lunga distanza. Quindi un modo diverso anche poi di intendere, per carità, la vacanza. Quindi il viaggio non è una parentesi, ma la parte più memorabile, no? Insomma, fa parte, cioè anche il viaggio fa parte della vacanza, ok? Non solo l'arrivo, che è un po' una metafora della vita, se vogliamo, no? Allora, quindi il treno permette di percepire chilometro dopo chilometro come cambia l'Europa, quello che vi dicevo prima, no? Quindi dai Neviglie di Milano alle valli alpine, ai porti tedeschi, alle capitali scandinave, fino poi ai boschi radi, laghi ghiacciati e fiordi profondi. La scelta del viaggio su rotaia risponde anche ad una sensibilità più crescente, perché su tratte così lunghe viaggiare diciamo in treno significa comunque optare per un mezzo più sostenibile rispetto all'aereo. E poi c'è poi chi il fattore anche, diciamo, esperienza, quindi si incontrano città, paesaggi, culture lungo la rotta che diversamente in aereo non fai, cioè l'aereo parti, destinazione punto, tutto ciò che è in mezzo non lo vedi, e quindi non esiste, diciamo, un biglietto diretto Milano Artico, non ancora perlomeno, esiste però diciamo questo Interrail Global Pass, si chiama così, è un ombrello unico che consente di viaggiare su gran parte delle reti in Italia, Svizzera, Germania, Danimarca e Svezia, con dei collegamenti fino a nord della Norvegia. Quindi su molte tratte si sale mostrando il pass, e per alcuni treni veloci o notturni è richiesta in realtà la prenotazione del posto con un supplemento contenuto, quindi bisogna un attimino prepararsi, non vai a muzzo, insomma, devi, anche perché la tratta è lunga. Le formule più utili per un itinerario di questo tipo sono 2 giorni di viaggio da usare entro 1 o 2 mesi, se si vogliono poi inserire delle soste intermedie, oppure giorni consecutivi per chi preferisce concentrare tutto in una finestra corta e vivere a bordo con continuità. Quindi i costi in realtà variano anche per l'età, la classe e la durata, e spesso superano, diciamo, comunque insomma il biglietto aereo, insomma quello è. Se di fatto che comunque di seguito una traccia consolidata con le giuste prenotazioni, e quindi cioè, consente comunque di coprire circa 48 ore effettive di viaggio, se uno la vuole fare proprio tutta in una tirata, se no anche appunto diciamo dividere queste 48 ore di viaggio in realtà in più tappe, magari dilatando effettivamente il tempo di arrivo fino all'Artico, però vi consente magari di visitare qualche città nel mezzo che merita.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

Sonia ci scrive: oggi la mia richiesta è, se è possibile, è vamos a bailar, Paola e Chiara, assolutamente. E buona vigilia di Ferragosto a tutti, ti auguro buone ferie. Grazie, così ricordi anche di dire che la prossima settimana il collage non andrà in onda e ci sarà appunto Chiara dalle 8 alle 12 a tenervi compagnia. Io spengo per una settimana i microfoni, poi ci vediamo, ci risentiamo poi la prossima ancora. Grazie Michela, buona vigilia, buon Ferragosto anche a te. Arriva Paola e Chiara.

E c'è chi ha raggiunto praticamente Capo Nord, insomma la parte più estrema del nostro pianeta, andando a nord, non in treno, anche se c'era la possibilità appunto in 48 ore di raggiungere questi territori, ma con due mezzi veramente molto molto particolari. Allora, uno è partito tipo il 13 di luglio, ok? E in realtà sono due viaggiatori che si sono incontrati un po' a metà strada. Allora, uno viaggiava su un'ape camperizzata, l'altro su una Vespa del 67 fino a Capo Nord, due mezzi che difficilmente vengono, diciamo, associati a un viaggio di migliaia di chilometri, che poi hanno raggiunto appunto uno dei luoghi simboli per chi ama, diciamo, le grandi avventure su strada. Protagonisti appunto Francesco Furlani, 28enne, partito appunto con un'ape, tipo la Lambretta, trasformata in un piccolo camper, e Pietro Ghizzo, che ha affrontato il viaggio con una Vespa d'epoca che tra altre cose aveva restaurato lui personalmente. Quindi per Furlani il percorso ha superato i 4.500 km e 25.000 metri di dislivello, attraversando poi 9 paesi europei e spingendosi oltre il circolo polare artico. È un viaggio poi nel quale la velocità e il comfort sono passati inevitabilmente poi in secondo piano, anche perché l'obiettivo era arrivare poi a Capo Nord sfruttando appunto dei mezzi semplici, e va là. E quindi il 15 luglio è partito Furlani da Legnago in provincia di Verona con l'ape, ok, modificata. Sul piccolo tre ruote sono stati infatti ricavati un letto e una cucina, entrambi realizzati proprio dallo stesso Furlani. Quindi insomma una piccola casetta, una piccola roulotte, un piccolo camper, ecco, si è fatto, per quello si dice camperizzato, no? E il viaggio lo ha portato poi attraverso 9 paesi, passando ad esempio anche dall'Austria, dalla Finlandia e Norvegia, fino a raggiungere l'estremo nord proprio dell'Europa. Ovviamente le difficoltà non sono mancate, perché oltre alla distanza diciamo ha dovuto affrontare questo percorso con complessivamente circa 25.000 metri di dislivello, cioè alcune salite con precedenza intorno al 10% hanno obbligato poi Furlani a procedere, diciamo, in prima marcia, quindi con l'ape, insomma, non penso sia stato proprio semplicissimo. Sta di fatto che negli ultimi chilometri è arrivato anche il problema del meteo, perché faceva freddo, c'era un forte vento, e quindi insomma sta di fatto che comunque il suo viaggio non è che sia stato vano, diciamo, è partito anche con una raccolta fondi benefica destinata poi a una realtà che offre sostegno psicologico a genitori che hanno perso ad esempio dei figli, quindi lui. E poi succede che lungo il percorso insomma si è incrociato con Piero Ghizzo, che è partito dalla provincia di Venezia sempre con un progetto altrettanto particolare, quindi raggiungere Capo Nord in sella di questa Vespa che lui aveva restaurato, e quindi se Furlani poteva contare, diciamo, su questo piccolo allestimento camperizzato, in realtà l'altro no, perché ovviamente sulla Vespa aveva, diciamo, un'amaca, un sacco a pelo e una piccola tenda, una roba del genere. Si è rifatto a un certo punto Vespa e questo qua con l'ape si sono incrociati e hanno affrontato gli ultimi chilometri verso Capo Nord, quindi entrambi insomma con un progetto di vacanza un po' particolare, però anche in questo caso l'aspetto economico ha reso anche in questo caso il progetto particolare, perché è stata un'avventura autofinanziata attraverso la vendita di magliette sui social, e mentre poi foto e video hanno permesso poi di raccontare progressivamente questo viaggio. E quindi ragazzi, non è irraggiungibile Capo Nord, e lì ci aspetta in aereo, in treno, con l'ape, la Vespa, bici, a piedi, non lo so, si arriva, se uno lo vuole ci arriva.

0: Sono le 11 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafali francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
1: A Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate ci sono 11 persone, 5 delle quali italiane, arrivate per apportare solidarietà alle famiglie. Sul fronte diplomatico, l'inviato di Trump, Kushner, è atteso la prossima settimana in Israele per un confronto con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza, con una tappa al Cairo per incontrare mediatori egiziani, qatarini e turchi.
2: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto. Su internet continua intanto a battere il tantam della convocazione per un attraversamento di massa. Proprio per questo il ministro Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani. Anche la Spagna va avanti con le misure nei confronti di chi arriva dall'Italia e finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
1: Restano dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti alla GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. L'indagato, la cui richiesta di essere trasferito dal carcere domiciliare è stata bocciata, ha però reso affermazioni ritenute fumose, generiche e prive di indicazione concreta. L'avvocato di Lavitola, Sergio Cola, esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui.
2: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il 7° giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
1: Siamo allo sport, altra giornata in vasca agli europei di nuoto di Parigi con 17 azzurri impegnati nelle batterie di questa mattina, a cominciare da Sara Curtis in semifinale nei 50 stile con il terzo tempo, Simone Cerasuolo forte del record italiano e Niccolò Martinenghi qualificati nei 50 rana con il primo e secondo tempo. Dalle 18.30 semifinali e finali, occhi puntati su D'Ambrosio nei 200 metri stile libero, su Cecon nei 50 metri d'orso e su Quadarella nei 1500 metri stile libero.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. A Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: C'è un profumo profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

Ed eccoci arrivati alle 11:00 qui su Radio Dora. Continua a suonare la musica giusta ad ogni ora, il collage in vostra compagnia ancora per quest'ora, poi alle 12 andiamo a pranzo, ci salutiamo. E perché? Perché comunque abbiamo iniziato alle 8, ebbene sì, abbiamo fatto 3 giorni con l'orario speciale del collage, appunto 8-12, poi prossima settimana 8-12 invece resterete in compagnia della sveglia, perché il collage spegne per una settimana i suoi microfoni per poi tornare ovviamente la settimana successiva. E allora ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo piuttosto che una nota vocale proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare. E insomma, questa vigilia di Ferragosto resta comunque una vigilia abbastanza calda. Come ve la state passando, ragazzi miei? Cosa state facendo? Il menù fatto per domani? Ditemi un po'. Allora, io stasera, vi ripeto, vado a vedermi un bel concerto domani, però mi sa che insomma grandi cose non ne faremo. E vabbè, approfittiamo per riposarci, tanto poi alla fine, appunto, davanti a me ho una settimana per fare piccole gite senza intubarmi, appunto, magari nel caos proprio del 15. Però vi penserò tantissimo, cari ascoltatori, cari amici e family di Radio Dora. Continuiamo con la musica, perché abbiamo la richiesta dell'uomo delle 11, che anche lui augura ovviamente a tutti quanti una buona vigilia di Ferragosto e un buon Ferragosto per domani. Vi ricordo che domani gli speaker non sono in onda, quindi ci sarà a tenervi compagnia musica non stop H24 e anche per tutto il weekend. E ci scrive: buongiorno a te caro collage, un carissimo saluto e una buona trasmissione alla simpaticissima Sonia, buon weekend, buon Ferragosto a tutti quanti. Oh yeah, suoniamo. Se nell'anima la dedica a me, però caro Igor, io la dedico a te.

Ma cosa dici, Roberto? Noi siamo la tua radio preferita. Ciao Sonia, dice, ci scrive Roberto, eccolo qua, ti auguro ti auguro delle belle vacanze. Vabbè, resterò qua, però sì, mi fermo un attimo, ma resto nei paraggi. Se è possibile, Radio Dora, perché è una grande radio, dice. Allora, un'estate fa di Franco Califano, grazie. Allora senti, un'estate fa ce l'ho nella versione Delta V, se vuoi, che dici? E dice va bene, fai tu allora, ma è bella, la mettiamo di tanto in tanto, la facciamo suonare durante il collage perché ci piace un sacco, quindi ce l'ascoltiamo. Grazie alla tua richiesta, super Roberto, e buon Ferragosto a te.

il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
2: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

Allora, diciamo che in un viaggio si possono incontrare anche tante persone, fare tante esperienze, e allora salta fuori questa simpatica storia proprio pubblicata ieri. Ci sono degli incontri che ovviamente non sono previsti, no, durante questo percorso, che magari non compaiono sulla mappa, a proposito poi di ciclovie e quant'altro. Questa è la storia di Julio, questo giovane pellegrino partito da Sarria per percorrere il Cammino di Santiago, e insomma questo incontro con questo piccolo essere è un incontro speciale, perché è un gatto randagio che ha deciso poi di seguirlo per circa 15 chilometri, quindi da Palmas de Rey a Melide. Il gatto poi ha continuato a camminare insieme a lui. Lui racconta, diciamo, si arrampicava addosso, mi seguiva per tutto il tragitto, e ogni volta che facevo un passo avanti lui mi seguiva, racconta sempre Julio. E, fino poi a quando ha capito che quel viaggio non era più soltanto il suo. Dice: beh, ho capito che non potevo più lasciarlo, si era adottato da solo e se lo meritava. 15 chilometri, insomma, se l'è portato in giro per tutto per una parte del Cammino di Santiago, e quindi a quel punto Julio avrebbe potuto continuare verso Santiago. Aveva un programma, delle mappe, una meta, e invece ha cambiato tutto. Quindi a Melide poi ha cercato una clinica veterinaria, ha portato il gattino a fare un controllo, vi sono state rimosse appunto le pulci, le zecche, perché era un trovatello, stava in giro, insomma, in mezzo ai boschi. E quindi, dopo aver valutato, insomma, le condizioni di salute, poi sono arrivati appunto, diciamo, gli acquisti indispensabili. A quel punto ha preso poi uno zainetto per il trasportino, questa pettorina, il guinzaglio. Dice: sai che c'è? Dopo 15 chilometri attrezziamoci. E quindi il piccolo aveva ormai anche un nome, Santi. E quella che doveva essere, diciamo, una deviazione di qualche ora, poi è diventata una nuova parte di quel pellegrinaggio. Lui dice: beh, quella notte ho passato tutta la mia vita a riorganizzarmi intorno a un gatto che avevo incontrato solo poche ore prima, diciamo, e quindi ha dovuto riorganizzare tutta la sua vita, secondo lui, quindi secondo questo racconto di Julio. È una frase che, diciamo, restituisce bene quanto rapidamente possa cambiare una situazione quando entra in gioco un animale, no? Dato che, comunque, voglio dire, siamo anche in un periodo estivo dove, tra le altre cose, pare che canili e gattili siano strapieni, non dico altro. E quindi c'è una lezione comunque importante dietro questa storia. Quindi un gatto che vive all'aperto non è necessariamente un gatto abbandonato. In questo caso era in mezzo da solo, in mezzo ai boschi, ha deciso lui di seguirlo, e quindi vabbè. Comunque, ragazzi, se uno riesce anche a cippare i propri gatti, non è male.

0: Sono le 11 e 35 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
0: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.
5: E mentre Nauto ci sta ascoltando anche Domenico, ciao Domenico caro, è bello sentirti di nuovo. Lui vuole ascoltare appunto Ligabue, Piccola Stella Senza Cielo, per la sua bimba Martina che non c'è più, e ce l'ascoltiamo.

E comunque un paio di giorni fa è successo questo, che sono state consegnate a Zucchero, il cantautore emiliano, l'iconica piastrella del muretto e le chiavi della città di Alassio, proprio in qualità di ambasciatore dell'Italia nel mondo. Beh, un bellissimo riconoscimento. Quindi la cerimonia poi si è svolta sul palco di Piazza Partigiani alla presenza del sindaco di Alassio Marco Melgrati e poi della presidente di Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla e di Angela Berrino, rappresentanza poi della Fondazione Mario Berrino per il muretto di Alassio. E quindi Zucchero Fornaciari ha autografato la piastrella a lui dedicata, che poi verrà proprio collocata sul muretto. Quindi questo muretto, che diventa una sorta di Walk of Fame verticale, molto carino, devo dire che diciamo sono iniziative belle, però meritatissime. Anche le chiavi di Alassio, sicuramente molto emozionato Zucchero.

ha chiamato Manuela, dice: beh, non potevo non salutarti, adesso che poi in una settimana non ci sentiamo, vedi, in radio, che cara che sei, grazie. E io auguro anche te un buon Ferragosto, anche tu cerca di riposare. Nel frattempo ci ascoltiamo la canzone a te richiesta, arrivano gli Offspring con Pretty Fly. Ciao, ottima scelta, come sempre.

E allora ragazzi, siamo arrivati praticamente al termine del collage di oggi, pochi minuti e poi niente, andiamo a pranzo. Tra altre cose salutiamo anche Johnny. Ciao Johnny, buon proseguimento di vacanze, buon Ferragosto anche a te. Salutiamo anche Mario, che tra altre cose poi mi aveva chiesto share. Buona vigilia, buona festa dell'Assunta. Ok, grazie anche a te. Te la metto però diciamo dopo la pubblicità e te la faccio suonare dopo, perché a chiusura vi ho lasciato i Muse con Follow Me, perché ovviamente il collage chiude i suoi microfoni e tornerà poi lunedì 24 di agosto. E ho detto, beh, possiamo lasciare la family senza i Muse? No, dai, allora una piccola scorta per così per salutarci. E poi, voilà. Ok, dai, allora, tante cose belle. Grazie a tutti voi per la partecipazione anche all'interno di questa puntata. Io vi saluto e vi lovo tutti quanti. Buon fine settimana, buon Ferragosto. Divertitevi e fate i bravi. Vi lovo tutti quanti. Ciao da Sonia Carella.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Kusdra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani, in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea. Lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi a Israele.
2: Cresce la tensione intanto lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno quando alcuni Rafael francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo, la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
3: Ancora viva l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo catanese, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte di domani a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Intanto arriva una stretta sulle regole per chi vuole salire sul vulcano. Dalla serata di ieri è in vigore un'ordinanza che impone di mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dal fronte lavico. Il provvedimento arriva dopo che nei giorni scorsi numerose persone si erano spinte a ridosso della colata per scattarsi dei selfie.
2: Un vasto incendio è divampato invece nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine, alle porte di Como. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte, nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale.
3: Una donna di 71 anni è stata uccisa nel suo appartamento di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma, e il corpo è stato ritrovato all'interno di un armadio. Per la sua morte è stato fermato il figlio 51enne che avrebbe confessato l'omicidio. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata aggredita durante una lite scoppiata perché l'uomo le chiedeva soldi per comprare droga.
2: Il calcio, clamorosa frenata nella trattativa tra Inter e Lazio per Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro avrebbe dovuto lasciare Milano questa mattina, ma la Lega non ha dato l'ok al trasferimento e al momento l'operazione è sospesa. Il nodo della questione è di natura burocratica e i biancocelesti infatti hanno l'obbligo del mercato a saldo zero e l'operazione in prestito con obbligo è di fatto un acquisto a titolo definitivo. Le due società dovranno quindi perfezionare la formula. Nessun problema invece per l'approdo di Spencer all'Inter e il calciatore sta effettuando le visite mediche e poi firmerà il contratto.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
5: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
4: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
5: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci. Saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
4: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
6: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
7: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
8: Guida ora e paga dopo l'estate.
1: Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire case e giardino. Alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN

0: È completamente rinnovato arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
1: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. A Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate in Cammino, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Mattie, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, 300 metri di dislivello, percorso per famiglie. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% di Alessandro Barbaglia, teatro a Matti in località Camposordo. A Sestriere, sabato 15 agosto, concerto di Ferragosto a cura della Proloco. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Champlain du Col. A Ferrero Moncenisio, sabato 15 agosto dalle ore 21, grigliata di Ferragosto nell'area sportiva comunale. Domenica 16 agosto dalle 9.30, tour di Moncenisio Paese con anello Ferrera Vecchia a cura dell'escursionistica ambientale. Per informazioni 338-4388-056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, concerto di Borgata Spettori nell'area sportiva comunale. Per ulteriori informazioni 0122-6532-22. Per estate dal mese 2026, sabato 15 agosto, festa patronale di Milanere. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Malatrait. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, fino al 30 di agosto, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre tutti i sabati fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata. Gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni 351-3078-654. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 14 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Domenica 16 agosto alle ore 21, teatro Na Sorpresa dopo l'Autra della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo presso il Salone Sicheri. Al Forte di Exil, venerdì 14 agosto alle 21.30, i Patagarri, grande concerto di Ferragosto dell'Alta Valle. Domenica 16 agosto, Exil Extra Food. Ulteriori informazioni su www.forteexiles.it. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, tutte le sere alle ore 21 con ingresso gratuito presso Piazza Masino. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Sabato 15 e domenica 16 agosto in Piazza Granbois, ufficio del turismo, book crossing di Ferragosto, attività di laboratorio di letture, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Domenica 16 agosto, festa patronale di San Rocco. A Villar d'Ora, festeggiamenti per San Rocco, venerdì 14 agosto, cena sotto le stelle, sabato 15 agosto, santa messa presso la cappella di San Rocco, distribuzione dei sonetti e serata danzante, domenica 16 agosto, serata danzante, lunedì 17 agosto, festeggiamenti per San Rocchetto presso la Fontana Lacinà. A Sauze d'Ulx, da mercoledì 12 a lunedì 17 agosto, Street Food Festival a cura dell'AIC, presso il piazzale della zona autorimessa. Da giovedì 13 a mercoledì 19 agosto, la Lavanda del Lago, dalle ore 10 in piazza Assietta. Venerdì 14 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso piazzale Miramonti. Sabato 15 agosto, 16° grande concerto di Ferragosto dell'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea, un Ferragosto da Oscar, alle ore 21 in località Sportinia. Sabato 15 agosto, dalle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista per le vie del centro storico, processione dell'Assunta. A Giaveno, venerdì 14, sabato 15 agosto, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. A Coazze, sabato 15 agosto, festa patronale dell'Assunta, dalle ore 9 in Viale Italia 61, mostra dell'artigianato. Dalle ore 19 in Viale Italia 61, festa con street food e musica. Per informazioni 011-9349-681. A Cesana Torinese, dal 13 al 23 agosto, mostra del pittore Pier Flavio Gallina presso la Sala TL. Venerdì 14 agosto, Ferragosto a San Sicario, alle ore 21 presso l'ex cinema. Sabato 15 agosto, serata di musica dal vivo in piazza, alle ore 21. Domenica 16 agosto, seconda edizione Stra Cesana, camminata notturna non competitiva lungo le vie del paese, con animazione, alle ore 21. A Villar Focchiardo, domenica 16 agosto, festa alla Cappella di San Rocco, dalle ore 11. A Bussoleno, festa patronale dell'Assunta, dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan, con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 30 agosto, mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011-4321-015. La Proloco di Mattie organizza per il 15 e il 16 agosto festeggiamenti di San Rocco. I parchi Alpicozie presentano fino al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. A Salbertrand venerdì 14 agosto alle ore 21 alla chiesa parrocchiale concerto d'estate della banda musicale Alta Valle Susa. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 14 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore? Odissea. Sabato 15 agosto, Gioia mia, Spider-Man, Brand New Day, Il delitto del terzo piano. Domenica 16 agosto, Minions and Monsters, La fine di Oak Street, Odissea. Lunedì 17 agosto, Spider-Man, Brand New Day, No Good Man, Era meglio domani. Martedì 18 agosto, Odissea, La fine di Oak Street, One Night Only, Quando tutto è possibile. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli Ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Aramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
2: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
6: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

sopra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

0: muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgodale e Rondissone in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori sulla provinciale 56 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Rovasenda in orario 7:30-19 fino al 4 settembre. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani. Radio
5: Gora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un drone probabilmente impegnato nella guerra in Ucraina ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto dai caccia italiani. L'allarme era scattato nella serata di ieri a seguito dell'avvistamento di un veicolo aereo senza pilota da parte dei sistemi di difesa lettoni. Immediata la risposta delle forze NATO che hanno fatto intervenire gli Eurofighter italiani per abbattere il drone.
1: I 5 cittadini italiani coinvolti nell'assedio di Kusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da 6 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, sono stati espulsi con la forza dell'IDF, lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. La Farnesina segue gli sviluppi e intanto l'ambasciatore di Washington in Israele ha definito le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo.
2: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È ormai il 7° giorno di disagi per chi doveva partire o atterrare a Catania, dove transitano in questo periodo almeno 40.000 passeggeri al giorno. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
1: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, domani e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese. E in vista dell'aumento dei flussi veicolari, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
2: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta, attesa da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda, incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, potrà innescare temporali dapprima su Alpi e Prealpi per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con fenomeni intensi anche in Liguria e lungo le coste della Toscana.
1: Lo sport è bilancio di assoluto rilievo, quello dell'Italia nella 5ª sessione di batteria negli europei di nuoto in vasca lunga in corso a Parigi. Il risultato più eclatante arriva dai 50 rana, dove Simone Cerasuolo firma il record italiano e si prende il miglior tempo assoluto delle batterie. Alle sue spalle c'è Nicolò Martinenghi. Nei 50 stile libero femminili, Sara Curtis torna e si qualifica con il terzo tempo. Dentro anche Silvia Di Pietro, che accede alle semifinali. Ottima risposta anche nei 100 dorso per Federica Toma.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: facile fare. Meteodora.
1: La situazione meteorologica. Prosegue la fase calda con primi segnali di cedimento nel fine settimana. Temporali pomeridiani in montagna, domenica in estensione alle pianure. Fino a Ferragosto il tempo resterà influenzato da una nuova risalita di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Tuttavia una moderata instabilità temporanea resta attiva sulle Alpi nelle ore pomeridiane, mentre qualche temporale di calore sarà possibile sulle pianure tra la notte e il primo mattino. Domenica una saccatura atlantica scalfirà la cupola di alta pressione portando un'estensione dell'instabilità temporalesca alle pianure. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna, nuvolosità in accentuazione nel pomeriggio lungo le valli alpine, addensamenti nella notte e al primo mattino sulle pianure, precipitazioni, locali temporali notturne sulle pianure, nel pomeriggio rovesci e temporali in estensione lungo le valli alpine, specie sui settori piemontesi della Valle d'Aosta orientale, rovesci più estesi sull'interno delle valli tra Saluzzese e Torinese. Quota neve sui 3700-3800 metri, temperature minime stazionarie tra i 17 e i 22 gradi, massime in lieve calo tra i 27 e i 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna, nuvolosità in accentuazione nel pomeriggio lungo le valli alpine, addensamenti nella notte e al primo mattino sulle pianure e in serata in estensione alle basse valli e alle pianure. Precipitazioni locali temporali notturni sulle pianure. Nel pomeriggio rovesci temporali in estensione lungo le valli alpine, specie sui settori piemontesi della Valle d'Aosta orientale. Rovesci più estesi sull'interno delle valli tra Saluzzese e Torinese. Quota neve sui 3700 metri. Temperature minime stazionarie tra i 17 e i 22 gradi, massime in lieve calo tra i 26 e i 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo tra notte e il primo mattino, nuvolamenti in transito a nord del Po, più estesi sulle Valle d'Aosta e sul nord del Piemonte. Passaggio a condizioni soleggiate tra velature, ma nubi in addensamento sulle zone montane, in estensioni dei settori in quota e fondovalle, in serata nuvolamenti irregolari fino alle pianure. Precipitazioni tra la notte e il primo mattino, locali temporali in transito sulle pianure a nord del Po e più estesi sul nord del Piemonte. In giornata rovesci e temporali in estensione lungo le valli alpine, verso sera fin sulle pianure con locali nubifragi e grandinate. Quota neve sui 3600-3800 metri, temperature minime in lieve calo tra i 16 e i 20 gradi, massime in lieve calo tra i 26 e i 30 gradi.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
4: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: I 5 cittadini italiani coinvolti nell'assedio di Kusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania, da giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, sono stati espulsi con la forza dall'IDF. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. La Farnesina segue gli sviluppi. Situazione sempre tesa intanto nello stretto di Hormuz. Due navi emiratine sono state colpite dall'Iran. L'accusa arriva da Egitto, Bahrain e dagli Emirati.
2: I vigili del fuoco croati hanno combattuto per tutta la notte contro uno dei peggiori incendi boschivi nella storia del paese, divampato sulla costa dalmata a sud di Spalato. Le fiamme, alimentate da forti raffiche di vento, hanno colpito diverse abitazioni nella località turistica di Lokva Rogoznica, costringendo centinaia di residenti e turisti ad abbandonare le proprie case. Almeno 19 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in gravi condizioni. 7 pazienti sono in terapia intensiva.
3: Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel Parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato circa 130 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. Da questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento delle fiamme dell'incendio. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati.
2: Papa Leone manda un messaggio nella 112esima giornata mondiale del migrante. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente, sottolinea il pontefice, un cambio di prospettiva. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani.
3: Ancora due giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta, attesa da domenica, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Incontrando l'aria calda stazionaria sulla penisola, potrà innescare temporali dapprima su Alpi e Prealpi, per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con fenomeni intensi anche in Liguria e lungo le coste della Toscana.
2: Calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie. I due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Il centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto, più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
5: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
6: A All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
8: Buon pomeriggio cari amici, buon venerdì pomeriggio, inizia in questo istante il Drive Time, come sempre in mia compagnia fino alle ore 18 e come sempre iniziamo con i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare o chiamando il nostro numero fisso lo 0122 64 04 46 oppure il nostro contatto WhatsApp il 351 851 66 33.

cari amici, il complesso dei Blur tornerà, è vero, non ci sono date né progetti annunciati, ma secondo Dave Rowntree è solo una questione di tempo. Il batterista proprio dei Blur ha riaperto la possibilità di una nuova reunion, spiegando che dopo l'ultimo tour il sentimento condiviso era quello di voler tornare a suonare insieme. L'ho raccontato al giornale Sun, dice: credo che ci sarà qualcos'altro, non c'è nulla in agente, ma non bisogna nemmeno sorprendersi, perché non c'è mai nulla in agenda. Secondo il batterista, alla fine dell'ultima tournée tutti avevano avuto la sensazione che l'esperienza insieme avesse funzionato, e lo dice: ricordo che eravamo all'aeroporto di Heathrow a ritirare i bagagli, ci siamo abbracciati e ci siamo detti lo rifaremo. Questa è la mia impressione, è una questione di quando, non di se. Poi magari gli altri membri della band risponderebbero in modo diverso. Ecco, l'ultimo concerto dei Blur risale 2 anni fa, 2024, dopo una reunion culminata con The Ballad of Darren del 2023, i concerti, compresi quelli allo stadio Wembley e quelli in Italia, Lucca, proprio nell'estate di 2 anni fa. Quel ritorno, secondo il batterista Rowntree, ha cambiato il rapporto della band con se stessa. Non essendo più un'attività continua, ritrovarsi in sala prova sul palco è tornato a essere emozionante. Ora non lo facciamo abbastanza spesso perché diventi routine, ha spiegato il batterista. Siamo tornati a provare, l'emozione di suonare insieme è sempre grandissima. Ognuno continua a fare musica per conto proprio e cresce come musicista. È interessante quindi ritrovarsi e scoprire come siamo cambiati. Qualche tempo fa Grant Coxon dei Blur aveva detto appunto che la band non voleva aspettare troppo, anche perché aveva detto stiamo invecchiando, pur ribadendo la necessità di vivere nuove esperienze prima di tornare insieme. Damon, il cantante, ha sempre detto che bisogna vivere così, da avere qualcosa da portare nella band quando ci si ritrova. E quest'estate proprio il cantante Damon Albarn è in tour con i Gorillaz, che hanno anche appena pubblicato un album proprio pochi giorni fa. Lo stesso Coxon dei Blur aveva anche ricordato un curioso episodio legato alle registrazioni del disco 13, dice, una base strumentale nata durante le sessioni del disco e mai completata dei Blur, che sarebbe poi diventata Beautiful Stranger, un singolo prodotto da Orbit per Madonna. Un ricordo che conferma come anche lontano dalla band i quattro Blur continuino spesso a ripercorrere questa stagione creativa. Allora ascoltiamoci Blur con Girls and Boys.

0: È arrivata anche la prima richiesta, farcela il nostro amico Lorenzo di Coldimosso, ha chiamato poco fa e ha detto che vuole ascoltare una canzone di Renato Zero. Allora te l'ho scelta, caro Lorenzo, guardando fuori, insomma, questo cielo che promette tempesta, ci ascoltiamo Il Cielo, grande pezzo del buon Renato. Grazie Lorenzo, buon weekend, buon Ferragosto e buon ascolto.
1: Quante volte ho guardato al cielo

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sapori.
14: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
15: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
14: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
16: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
17: Oh.
16: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
18: Fatti sentire.
19: Fatti sentire.
18: Fatti vedere.
19: Fatti conoscere.
18: Fatti seguire.
19: Fatti notare.
20: Fatti desiderare.
18: Fatti provare.
19: Fatti cliccare.
18: Fatti comprare.
21: Fatti amare.
18: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
19: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
18: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
19: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
22: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
18: Anche su TV.
22: Smartphone.
19: Smart speaker.
18: Smart TV.
19: Tablet.
18: Computer.
22: Al bar, in auto, in bici.
18: In negozio.
22: In palestra.
18: A casa, in ufficio.
22: Al parco, al mare, al mondo.
19: Non hanno scampo.
20: Anche se non hanno campo.
19: La radio rende.
18: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
23: E ripartiamo con la richiesta della nostra amica Colette che ci ascolta dalle isole Réunion. Dice: ciao caro Matteo, eccomi, questa volta sono all'ascolto di Radio Dora, basta che nessuno mi disturbi al telefono. Dice: per favore, se riesci a trovare di Diodato Fai Rumore, buona festa dell'Assunta a tutti voi e agli amici carissimi, al carissimo Igor. E dice: c'è da preparare per domani un menù per il picnic in famiglia. Qui danno pioggia, magari, speriamo. E dice: grazie Matteo, la dedica anche per te, per Sonia, per la radio e tutti gli amici lontani. E allora ci ascoltiamo, dopo tutto questo, Fai Rumore di Diodato. Ciao Colette, un abbraccio e a presto.
24: Che cosa penso che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della Panetteria e Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

0: E ha chiamato anche quest'oggi l'uomo delle 15:20, il caro Igor, che mi fa un regalo sapendo che iniziano le mie ferie tra poco. Igor dice: ascoltiamoci un brano di Enrico Ruggeri, voglio dedicare a te e a tuo papà, quindi grazie Igor. Allora ho sbizzarrito un po' qua la regia, ho cercato di sbizzarrirmi. Tra le canzoni di Ruggeri ho scelto una delle ultime, insomma, di qualche anno fa, Non sparate sul cantante, quindi ti ringrazio Igor, buon Ferragosto, buon weekend e buon ascolto con il buon Rouge. Ciao!
1: L'uomo dovrebbe essere così grande da capire quanto è piccolo, usare bene le parole, lame infuocate nel sole, cavalcare frasi fino all'imbrunire, fino all'alba dove un viaggio può arrivare, fermarsi solo per non scappare prima di andare via.

Cari amici, c'è un nuovo capitolo dello scontro tra il mondo pop rock e l'amministrazione di Donald Trump. Dopo gli eredi di Leonard Cohen, poi Bruce Springsteen, Katy Perry, questa volta però c'è di mezzo anche Taylor Swift, che ha scelto un approccio diverso. La cantante ha fatto rimuovere un'altra sua canzone da un video pubblicato sull'account TikTok ufficiale della Casa Bianca, senza però rilasciare alcuna dichiarazione pubblica, scegliendo di non rispondere quindi pubblicamente alle continue provocazioni social dell'amministrazione e anche di Trump stesso. L'ultimo episodio riguarda I Bet You Think About Me, brano del 2021, utilizzato dalla Casa Bianca come colonna sonora di un video in cui Donald Trump saluta sostenitori e collaboratori. La didascalia giocava sul titolo della canzone, ovvero «Sappiamo che stai pensando a noi», dice la canzone. Poche ore dopo la pubblicazione, l'audio è stato silenziato e sostituito. Ed è la seconda volta nel giro di pochi giorni, sì, perché l'8 agosto Taylor Swift aveva già fatto rimuovere August, appunto, da un video pubblicato sempre dall'account TikTok del team di Trump dedicato alla campagna elettorale del presidente. Anche in quel caso il post sembrava cercare deliberatamente una reazione proprio della cantante, l'andava a stuzzicare. La didascalia infatti recitava: «Siamo sicuri che Taylor Swift sarà felicissima che abbiamo usato la sua canzone». Ebbene, dopo quell'episodio, altri brani della pop star presenti in vecchi video, sempre dello stesso account dell'amministrazione Trump, erano stati silenziati. La differenza rispetto ad altri artisti è proprio nel modo in cui Taylor sta gestendo questa vicenda. Nessun commento sui social, insomma, parla nei fatti. Le canzoni vengono fatte rimuovere dai video in cui vengono utilizzate senza alcuna autorizzazione. Una strategia simile a quella adottata recentemente da Bad Bunny, che aveva fatto silenziare La Mudanza da un video della Casa Bianca senza rilasciare alcuna dichiarazione. Questa vicenda si inserisce in una strategia comunicativa ormai dichiarata, ovvero esponenti dell'amministrazione Trump hanno infatti spiegato in passato di utilizzare volutamente canzoni di artisti considerati liberal anche come forma di provocazione, sapendo che le eventuali reazioni degli autori contribuiscono ad amplificare proprio la diffusione dei contenuti sui social. Negli ultimi mesi invece altri artisti hanno comunque scelto la strada dello scontro diretto. Katy Perry aveva protestato pubblicamente dopo che la Casa Bianca aveva utilizzato la sua Firework come colonna sonora di un video con immagini di attacchi militari contro l'Iran. Lo stesso schema si è ripetuto anche con altri musicisti. Gli eredi del mitico Leonard Cohen hanno diffidato Trump da utilizzare Alleluia durante un raduno politico, mentre Bruce Springsteen continua a essere uno dei bersagli preferiti del presidente Trump, che alterna attacchi personali e politici al cantautore. Diciamo che il boss non risponde direttamente, però continua a prendere posizione in pubblico proprio sulle strategie della Casa Bianca. Taylor Swift invece sembra aver scelto un'altra strada, ovvero nessuna replica pubblica, soltanto la progressiva scomparsa delle sue canzoni dei video dell'amministrazione.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 al termine di una gara dominata dal primo salto di 14,53. Dietro di lei si sono piazzate la belga Ghis e la bulgara Naceva. Per la 33enne atleta italiana di origine ucraina che vive in Italia dal 2002, da prima a Pagani in Campania e poi a Formia nel Lazio dal 2014, allenata dal 2021 dal tecnico torinese Alessandro Nocera, la splendida consacrazione di una carriera ricca di partecipazioni a tutte le più importanti manifestazioni internazionali, tra cui 3 Olimpiadi, 3 Mondiali, 3 Europei, un Mondiale Indoor e 3 Europei Indoor. Ma che l'aveva vista salire sul podio solo nel 2023 con l'argento nei campionati continentali al coperto di Istanbul. Una medaglia molto sofferta, quella della Derkac, dopo un 2025 complicatissimo, in cui ha subito ben 3 operazioni di pulizia del tendine di Achille. Sentiamo la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset.
2: Beh, aspettato, sai, quando ti operano 3 volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta, e oggi sono tanto contenta di essere riuscita a dimostrare qualcosa. A 33 anni ho fatto un PB, sono contentissima.
1: Un'infinita Sara Curtis trionfa invece nei 50 d'orso agli europei di Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni. È il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che compirà 20 anni il 19 agosto. Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'ultima risaliva al 16 giugno ad Halle contro Bublik. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svajda numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di 2 ore di gioco. Una partita conclusa anche con un pizzico di preoccupazione per Bellucci, che ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro nel decimo game del secondo set, ma dopo un trattamento medico è riuscito a concludere regolarmente il match. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte invece il francese Droguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Ci voleva!
4: Ma so io cosa fare!
5: Presto venite!
6: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
8: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a 2 passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
9: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

E cari amici, oggi avrebbe compiuto gli anni il mitico Pino D'Angiò. Forse probabilmente è anche riduttivo riassumere la carriera versatile, suo modo geniale come quella di Pino D'Angiò. Ma quale idea è stato il punto commercialmente più alto del suo percorso artistico? Pino D'Angiò ha saputo scrivere tanti altri brani degni di nota, rimasti nell'immaginario collettivo italiano. Giuseppe Chierchi, è questo il vero nome di Pino D'Angiò, nacque a Pompei il 14 agosto del 52, originario di una famiglia di Mercato San Severino. Figlio di un ingegnere e di un insegnante, crebbe in America per questioni lavorative del padre. Torna in Italia dopo il servizio militare e sceglie di iscriversi alla facoltà di medicina all'Università di Siena. Contestualmente, per guadagnare, iniziò a esibirsi in alcuni locali e fin da ragazzo, infatti, la sua passione fu la musica e già in età giovanile cominciò a scrivere i suoi primi brani. Esordì nel 79 con il brano È libero, scusi, ma la svolta della sua carriera arrivò un paio d'anni dopo con un pezzo rap, diremmo oggi pop rap, uno dei primi, tra l'altro, del nostro paese proprio. Ma quale idea! Questo singolo riuscì a vendere oltre 2 milioni e mezzo di copie in Italia e più di 12 nel mondo, diventando davvero un hit planetaria. Arrivò nei primi anni 80, il periodo più fulgido della carriera di Pino D'Angiò, venne premiato come miglior paroliere italiano, si affermò nelle classifiche di 22 paesi diversi, in Spagna venne nominato addirittura miglior cantante straniero. Per circa 30 anni, tra l'80 e il 2009, diventò anche uno dei principali autori per artisti del calibro di Mina, lavorò in Rai e condusse diversi format, sia radiofonici che televisivi. Iniziò anche a recitare a teatro in alcuni film, doppiando tra l'altro diverse pellicole di Woody Allen. Nel 2021 era tornato in TV come ospite del programma Oggi un altro giorno, l'anno dopo era comparso come ospite speciale nel brano Scandalo di Franco 126. La sua ultima grande avventura in TV è avvenuta nel 2024, anno in cui ha partecipato a sorpresa tra gli ospiti dei duetti a Sanremo, appunto debuttando proprio su Ma quale idea insieme ai Bunker 44. E proprio grazie al successo della loro cover, lanciata anche come singolo, Pino D'Angiò è stato invitato nei mesi estivi del 2024 in molti festival italiani, appunto. E nel pieno dell'estate, però, purtroppo è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Pino D'Angiò infatti morì il 6 luglio all'età di 71 anni. Tra l'altro, nonostante una lunga malattia, lui non smise mai di fumare sigarette. Sapeva bene che questo comportamento era sbagliato, ma più di una volta sentenziò: il bisogno di nicotina è più forte della paura di affrontare nuovamente il male. Tra l'altro è stato anche tra i fondatori della Nazionale Cantanti, questo veniva nei primi anni 80. Noi ricordiamo Pino D'Angiò proprio con Ma quale idea.

lanciata, lei s'è fatta una risata. A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Osta tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0125 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
4: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
3: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
4: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
3: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
5: E riprendiamo perché abbiamo la richiesta della nostra amica Michela che mi scrive: ciao Matteo, oggi ti faccio scegliere tra queste due canzoni, Samarcanda di Roberto Vecchioni oppure Gianna di Rino Gaetano. Dice: buona giornata a tutti e buon Ferragosto a tutti. Grazie cara Michela, buon Ferragosto anche a te innanzitutto. È difficile scegliere, quindi sai cosa ti dico, ce l'ascoltiamo tutte e due, arriva Gianna e poi dopo Samarcanda di Vecchioni. Ancora buon ascolto e buon weekend, ciao.

0: Sono le 16 e 35 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo, possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.

E anche la nostra mitica Manuela vuole ascoltare un pezzo, 29 Palms del grande Robert Plant. Ce l'ascoltiamo. Allora, ciao Manu, buon weekend, ma soprattutto buon ascolto. Ciao!

E c'è anche la richiesta del nostro amico Filippo che mi scrive: ciao Matteo, chissà se riesci a mettermi un pezzo di Mina, per favore, quello che vuoi non importa, dice grazie. E allora grazie a te caro Filippo, buon Ferragosto, buon weekend, ci ascoltiamo Amor Mio di Mina. Ciao!

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Un drone probabilmente impegnato nella guerra in Ucraina ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto dai caccia italiani. Nelle scorse ore un altro drone che volava a bassa quota in Romania e per questo non rilevato dai sistemi radar è precipitato in una zona boschiva nel sud-est del paese, ad appena 5 km dal confine con l'Ucraina. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Bucarest.
1: In Cisgiordania, Cusra, tre abitazioni palestinesi restano circondate da sei giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate c'erano 11 persone, 5 delle quali italiane, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. Secondo il sindaco di Cusra, la polizia ha espulso con la forza i nostri 5 connazionali. La Farnesina segue gli sviluppi.
2: Resta in carcere uno dei fratelli Orsino, Domenico, fermati negli scorsi giorni per il decesso di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza, morto dopo aver subito un pestaggio nella notte tra l'8 e il 9 agosto fuori ad una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. Torna invece in libertà Umberto, il maggiore dei due, secondo quanto deciso dalla GIP. Cambia anche l'accusa a loro carico, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale.
1: Non si fermano i disagi per i passeggeri che da più di una settimana combattono con chiusure e riaperture del Fontana Rossa e dirottamenti in altri scali, come quello di Palermo, Trapani e Comiso. Quest'ultimo è stato riaperto alle 16 di oggi. In quello di Catania lo stop ai voli è stato prorogato fino alle 2 di questa notte. E intanto è partita anche la conta dei danni. Assu Esercenti fa una prima stima delle perdite per il turismo che potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12 e 24 milioni di euro.
2: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiega i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei seggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
1: Calciomercato: Gianluca Messi prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Nel vivo ai Jardin Latour di Oulx, due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna, dalle ore 18 in piazza Garambois. E non finisce qui. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx, ai Jardin Latour. Non mancare!
3: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
0: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Radio 17:06, ci arriva anche la richiesta della nostra amica Manuela che dice: eccomi, ciao Matteo, ci fai ascoltare i Chicago con Hard to Say I'm Sorry, buona festa a tutti, dice. Allora buona festa anche a te cara Manu, buon weekend e buon ascolto, arrivano i Chicago subito.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E cari amici, oggi avrebbe compiuto gli anni un grandissimo cantautore statunitense inserito per ben due volte nella Rock and Roll Hall of Fame. Sto parlando del mitico David Crosby, che nasceva il 14 agosto del 1941. Era figlio di Floyd Crosby, un apprezzato direttore della fotografia statunitense. Frequentò una scuola di arte drammatica inizialmente, che però lasciò per intraprendere la carriera di musicista. E all'inizio del 64, diciamo così, si esibirono lui e la sua band con il nome di The Jet Set, che poi presto fu cambiato in The Birds, i famosi Birds, con cui riuscirono a ottenere una demo di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan e ne incisero una versione che ottenne rapidamente un grandissimo successo, arrivando alla posizione numero uno delle classifiche statunitensi e portando proprio i Birds nell'Olimpo delle band di quegli anni. Successivamente i Birds si sciolsero e il nostro Crosby diede il via a una proficua collaborazione insieme a Steven Stills e Nash, Graham Nash, che poi qualche anno più tardi, siamo nel 69, con l'aggiunta di Neil Young e la pubblicazione di Deja Vu, diciamo, nacquero i Crosby, Stills, Nash e Young, proprio dei cognomi dei grandi musicisti che ne fecero parte. E negli ultimi anni della sua vita Crosby soffrì di una grave forma di diabete di tipo 2 che lo costrinse a sottoporsi ad insulina. Nel 2014, su rigido consiglio del suo medico, posticipò anche le date finali del suo tour da solista per sottoporsi a un cateterismo cardiaco, un'angiografia sulla base proprio dei risultati di uno stress cardiaco di routine, e morì il 18 gennaio del 2023 all'età di 81 anni, appunto. Nell'aprile dello stesso anno il suo ex socio e compare amico Graham Nash ha rivelato che Crosby era deceduto per complicazioni da Covid-19, e tra l'altro lui pubblicò anche un album da solista bellissimo, tra l'altro si chiama If I Could Only Remember My Name, che fu ristampato poi negli anni 90, l'album pubblicato nel 71, e ottenne nel 2010 anche un singolare riconoscimento dall'Osservatore Romano, il quotidiano ufficiale del Vaticano, risultando al secondo posto nella sua lista, lista stilata dall'Osservatore Romano, degli album più meritevoli di sempre. Il primo posto, giusto per curiosità, c'era Revolver dei Beatles. Allora ricordiamo il mitico David Crosby con il brano dei Birds, Mr. Tambourine Man.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Nuovamente un saluto dalla Centrale Regionale della Mobilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza, tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Osta, dove il tratto tra Morget e il traforo del Monte Bianco è chiuso per i veicoli leggeri, con uscita obbligatoria allo svincolo Morget. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove troviamo ancora code per traffico intenso, con attese di circa 30 minuti in direzione del territorio italiano e di 2 ore e mezza per i veicoli in direzione Francia. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
3: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
3: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
6: Ed è il momento della richiesta del nostro amico Roberto, che vi scrive: ciao Matteo, oggi puoi farmi sentire Lucio Battisti con Mi ritorni in mente. Dice grazie, buon Ferragosto. Grazie anche a te Roberto, buon ascolto. Arriva subitissimo il grande Lucio con Mi ritorni in mente.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
0: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
0: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistente.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Piero che scrive: ciao e buon Ferragosto, posso sentire Bianca Zayn, ora esisti solo tu, buona serata. Certo Piero, buon Ferragosto anche a te, buon weekend e buon ascolto.

E anche la terza Emanuela sbuca nel Drive Time. Ciao Matteo, arriva al volo in chiusura programma, un buon Ferragosto, vorrei ascoltare Viaggio di un poeta dei Dick Dick. Grazie, allora ce l'ascoltiamo. Buon Ferragosto anche a te, Manu. Ciao.

0: E l'ultima richiesta ci arriva dal nostro amico Massimo, che ci manda questo messaggio audio.
1: Ciao Matteo, buon pomeriggio. Chissà se ce la fai a farmi passare Sonia ragazzo Sonia, che dedico a me, a mio nipote e pure a mio marito. Un abbraccio.
0: E va bene Massimo, arriva subitissimo la tua richiesta. Buon Ferragosto anche a te, buon weekend e buon ascolto. Ciao.

E cari amici, anche per questa settimana il Drive Time finisce qui. Io mi prenderò un paio di settimane di ferie, di vacanze, quindi ci sentiamo poi lunedì 31 agosto. Quindi mi raccomando, passate anche voi innanzitutto un buon Ferragosto, un buon weekend e delle buone vacanze, chi deve ancora farle come il sottoscritto. E allora buona serata, vi lascio però in buona compagnia degli Heart con la loro Nothing at All. E noi ci sentiamo il 31 di agosto. Ciao!

0: Sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese a Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Gli italiani si troverebbero adesso in una casa palestinese non assediata, è quanto si è appreso da fonti informate. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi e in collegamento con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv, sta seguendo la vicenda.
1: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici costituzionali, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Emmanuel Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
2: Incidente agricolo mortale nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta travolta da un trattore mentre si trovava in un'azienda agricola a conduzione familiare. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente. E un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni cric quando i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo e schiacciando il 31enne.
1: Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025, suo amico da tempo. L'indagato resta in carcere dopo il no alla richiesta dei domiciliari. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Intanto il futuro di Ranucci in Rai è incerto. È stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi la relazione del comitato etico sulla vicenda e si avvicina dunque la decisione sulla conduzione di report.
2: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni. All'interno dell'aerostazione restano circa 300 persone in attesa di essere trasferite verso altri aeroporti.
1: Ancora 2 giorni di caldo intenso sull'Italia prima della svolta. Le masse d'aria di origine nordafricana continuano a dominare il bacino del Mediterraneo con sole e valori intorno ai 35-36 gradi nelle principali città del centro-nord e sulle due isole maggiori. La svolta è attesa da domenica 16 agosto, quando una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà masse d'aria più fredda. Allerta meteo per rischio idrogeologico e temporali in Sardegna.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso sulla A5 Torino-Aosta risulta chiuso il tratto tra Morgè e il traforo del Monte Bianco per i soli veicoli leggeri, con uscita obbligatoria allo svincolo Morgè. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove troviamo ancora code per traffico intenso, con attese di 15 minuti in direzione del territorio italiano e di 2 ore e 30 minuti in direzione Francia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro,
5: due mondi lontanissimi, deserti di polvere e foreste di ghiaccio, eppure le stesse domande: fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.2minutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di

0: e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo, l'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il selvaggio. Di Guillermo Arriaga, Il selvaggio. Edizioni Bompiani.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 39 minuti. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
3: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
2: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È deceduto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano rimasto vittima di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. L'uomo era intervenuto la notte tra l'8 e il 9 agosto per tentare di difendere e separare il figlio 18enne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime.
2: Luigi Mangione, il 28enne accusato dell'omicidio del CEO di United del Care, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Rischia l'ergastolo. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre.
3: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di questa notte a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La stessa società parla della portata eccezionale dell'emergenza, la più severa degli ultimi 20 anni.
2: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta in vista di Ferragosto, quando potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani, e anche la Spagna va avanti con la misura nei confronti di chi arriva dal nostro paese. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
3: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
2: Calciomercato: John Lucumi si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
7: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso sulla A5 Torino-Aosta troviamo code tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Infine ci occupiamo proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa 3 ore per i veicoli in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
7: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
8: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
7: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lylan Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
8: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
7: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:37. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
6: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
7: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeo e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora.
8: Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal Comune e dall'Associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'Associazione del Paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'Associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Gli Stati Uniti si dicono pronti a mantenere a tempo indeterminato il blocco navale contro l'Iran, mentre Washington annuncia nuove misure per aumentare la pressione economica su Teheran. Nello stretto di Hormuz sono state attaccate due navi degli Emirati senza feriti. Intanto proseguono le operazioni israeliane nel sud del Libano, mentre Hamas annuncia che parteciperà alle prossime elezioni palestinesi, pur dichiarando di non voler tornare a governare Gaza. Ora veniamo in Italia con la cronaca che ci porta a Diano d'Alba, in provincia di Cuneo, dove Lucia Casavecchia, 22 anni, è morta in un incidente agricolo avvenuto nell'azienda di famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata travolta da un mezzo agricolo condotto da un parente e successivamente ribaltatosi. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dell'ASL. E sono ripartiti i voli all'aeroporto di Comiso, nel Ragusano, dopo lo stop di diverse ore provocato dalla cenere dell'Etna sulla pista. Restano però disagi e possibili variazioni anche nei collegamenti con Catania, dopo giorni di chiusure, riaperture e voli dirottati. Pesanti le conseguenze sul turismo. Secondo Assoesercenti, la spesa potenzialmente esposta alle interruzioni potrebbe arrivare fino a 24 milioni di euro. Polemiche anche per i forti rincari di auto, noleggi e taxi, mentre il sindaco di Catania chiede l'intervento dell'ENAC e ristori per i passeggeri coinvolti. Ed è estate da record per il turismo in Italia. Nei primi sei mesi del 2026 gli arrivi sono cresciuti del 4,4% e le presenze del 4,9% rispetto allo scorso anno. A favorire il nostro paese anche la crisi internazionale legata allo stretto di Hormuz, che avrebbe spinto parte dei viaggiatori a scegliere destinazioni europee. Bene soprattutto la montagna, preferita in molti casi alle località balneari, mentre a luglio si registra un vero boom di turisti in Piemonte. Lo sport con il calcio: al via i 32esimi di finale di Coppa Italia, 4 le partite in programma oggi, sono in corso Parma-Catania e Cagliari-Arezzo. In serata toccherà Monza-Avellino con calcio d'inizio alle 20.45, mentre alle 21.15 la Fiorentina ospiterà il Benevento. Il turno proseguirà nel lungo weekend di Ferragosto fino a lunedì. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
11: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
12: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
11: Anche su TV,
12: smartphone,
10: smart speaker,
11: smart TV,
10: tablet,
11: computer,
12: al bar, in auto, in bici,
11: in negozio,
12: in palestra,
11: a casa, in ufficio,
12: al parco, al mare, al mondo.
10: Non hanno scampo.
13: Anche se non hanno campo,
10: la radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili, massime tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per Borgate in Cammino, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Mattie, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, 300 metri di dislivello, percorso per famiglie. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% di Alessandro Barbaglia, teatro a Matti in località Camposordo. A Sestriere, sabato 15 agosto, concerto di Ferragosto a cura della Proloco. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Champlain du Col. A Ferrero Moncenisio, sabato 15 agosto dalle ore 21, grigliata di Ferragosto nell'area sportiva comunale. Domenica 16 agosto dalle 9.30, tour di Moncenisio Paese con anello Ferrera Vecchia a cura della Escursionistica Ambientale. Per informazioni 338-4388-056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, concerto di Borgata Sfettori nell'area sportiva comunale. Per ulteriori informazioni 0122-6532-22. Per estate dal mese 2026, sabato 15 agosto, festa patronale di Milanere. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Malatrait. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, fino al 30 di agosto, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre tutti i sabati fino a settembre, dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata. Gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni 351-3078-654. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 14 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Domenica 16 agosto alle ore 21, teatro Na Sorpresa dopo l'altra della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo presso il Salone Sicheri. Al Forte di Exil, venerdì 14 agosto alle 21.30, i Patagarri, grande concerto di Ferragosto dell'Alta Valle. Domenica 16 agosto, Exil Extra Food. Ulteriori informazioni su www.forteexiles.it. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, tutte le sere alle ore 21 con ingresso gratuito presso Piazza Masino. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Sabato 15 e domenica 16 agosto in Piazza Granbois, ufficio del turismo, book crossing di Ferragosto, attività di laboratorio di letture, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Domenica 16 agosto, festa patronale di San Rocco. A Villar d'Ora, festeggiamenti per San Rocco, venerdì 14 agosto, cena sotto le stelle, sabato 15 agosto, santa messa presso la cappella di San Rocco, distribuzione dei sonetti e serata danzante, domenica 16 agosto, serata danzante, lunedì 17 agosto, festeggiamenti per San Rocchetto presso la Fontana Lacinà. A Sauze Dulz, da mercoledì 12 a lunedì 17 agosto, Street Food Festival a cura dell'AIC, presso il piazzale della zona autorimessa. Da giovedì 13 a mercoledì 19 agosto, la Lavanda del Lago, dalle ore 10 in piazza Sietta. Venerdì 14 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso piazzale Miramonti. Sabato 15 agosto, 16° grande concerto di Ferragosto dell'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea, un Ferragosto da Oscar, alle ore 21 in località Sportinia. Sabato 15 agosto, dalle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e per le vie del centro storico, processione dell'Assunta. A Giaveno, venerdì 14, sabato 15 agosto, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. A Coazze, sabato 15 agosto, festa patronale dell'Assunta, dalle ore 9 in Viale Italia 61, mostra dell'artigianato. Dalle ore 19 in Viale Italia 61, festa con street food e musica. Per informazioni 011-9349-681. A Cesana Torinese, dal 13 al 23 agosto, mostra del pittore Pier Flavio Gallina presso la Sala TL. Venerdì 14 agosto, Ferragosto a San Sicario, alle ore 21 presso l'ex cinema. Sabato 15 agosto, serata di musica dal vivo in piazza, alle ore 21. Domenica 16 agosto, seconda edizione Stra Stra Cesana, camminata notturna non competitiva lungo le vie del paese con animazione, alle ore 21. A Villar Focchiardo, domenica 16 agosto, festa alla Cappella di San Rocco, dalle ore 11. A Bussoleno, festa patronale dell'Assunta, dall'11 al 15 agosto in Piazza del Mercato e via Walter Fontan, con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 30 agosto, mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011-4321-015. La Proloco di Mattie organizza per il 15 e il 16 agosto festeggiamenti di San Rocco. I parchi Alpicozie presentano fino al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hôtel Dieu in via Roma 88. A Salbertrand venerdì 14 agosto alle ore 21 alla chiesa parrocchiale concerto d'estate della banda musicale Alta Valle Susa. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 14 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore? Odissea. Sabato 15 agosto, Gioia mia, Spider-Man, Brand New Day, Il delitto del terzo piano. Domenica 16 agosto, Minions and Monsters, La fine di Oak Street, Odissea. Lunedì 17 agosto, Spider-Man, Brand New Day, No Good Man, Era meglio domani. Martedì 18 agosto, Odissea, La fine di Oak Street, One Night Only, Quando tutto è possibile. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e 5 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'emergenza incendi in Croazia, dove un vasto rogo divampato nella notte nei pressi di Omis, a sud di Spalato, ha provocato una vittima e costretto oltre 1000 persone all'evacuazione. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno interessato un'ampia zona della costa dalmata, minacciando abitazioni e strutture turistiche. Sul posto sono impegnati centinaia di vigili del fuoco e mezzi aerei nel tentativo di contenere l'incendio. E non si ferma nemmeno l'emergenza Etna in Sicilia. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15 di Ferragosto a causa della cenere vulcanica, mentre lo scalo di Comiso, fermato questa mattina, è stato riaperto. La SAC parla della crisi più grave degli ultimi 20 anni. Tra il 6 e il 12 agosto circa 630 voli sono stati dirottati e il 36% dei collegamenti programmati è stato cancellato. A Fontana Rossa restano circa 300 passeggeri in attesa di trasferimento verso altri aeroporti. E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Dopo le dichiarazioni di Walter Lavitola, i legali dei 4 indagati ritenuti dalla DDA di Roma gli esecutori materiali dell'attacco hanno annunciato che chiederanno l'interrogatorio dei loro assistiti. Intanto Ranucci continua a lavorare alla nuova stagione di Report e, secondo diverse fonti, al momento non sarebbe previsto un suo passo indietro. Il suo legale Roberto De Vita denuncia il paradosso di una vittima di un grave attentato alla quale verrebbe ora attribuito un danno di immagine, mentre dalla politica sono arrivati richieste di sostituzione alla guida del programma. Voltiamo pagina. In calo gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 sono stati rilevati circa 61.000 attraversamenti, il 37% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato non comprende però gli eventi eccezionali registrati a Ceuta alla fine di luglio. Nell'enclave spagnola, in Marocco, resta alta l'attenzione in vista del fine settimana per il timore di nuovi tentativi di ingresso. Ed ora la pagina sportiva. Trionfo di Simona Quadarella agli Europei di nuoto di Parigi. L'azzurra domina la finale dei 1500 stile libero e conquista l'oro. L'Italia sale così a 33 medaglie nella rassegna. Agli Europei di atletica di Birmingham invece riflettori su Nadia Batocletti, Gianmarco Tamberi, Alessandro Sibilio ed Eloisa Coiro. Per il calcio, in Coppa Italia, 32esimi di finale, il Parma ha battuto 2-0 il Catania, mentre il Cagliari ha superato 1-0 l'Arezzo. In serata Monza Avellino e Fiorentina Benevento. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo Dora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Tu sei tutto per me. Mi vuoi?

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
16: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
17: Sì!
16: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Questa è Radio Dora.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te.

questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo.

freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca a Livorno, dove il balcone di un'abitazione è improvvisamente crollato provocando la morte di una donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale sanitario. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le cause del cedimento della struttura. Parliamo di migranti. 11 corpi sono stati avvistati al largo della Libia, circa 57 miglia da Zuara, e successivamente individuati dalla Sea Watch. In un altro episodio, SOS Mediterranee denuncia lo speronamento di un gommone da parte di una motovedetta libica. Intanto è massima allerta a Ceuta e Melilla per il rischio di nuovi arrivi a Ferragosto. Spagna e Marocco hanno rafforzato i controlli alle frontiere dopo gli appelli a nuovi attraversamenti diffusi sui social. E in Sicilia l'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15 di domani, Ferragosto, a causa della cenere vulcanica provocata dalla recente eruzione dell'Etna, mentre lo scalo di Comiso, fermato questa mattina, è stato riaperto. La SAC parla della crisi più grave degli ultimi 20 anni. Tra il 6 e il 12 agosto circa 630 voli sono stati dirottati e il 36% dei collegamenti programmati è stato cancellato. A Fontana Rossa restano circa 300 passeggeri in attesa di trasferimento verso altri aeroporti. Il caldo concede una prima tregua, ma Ferragosto sarà ancora segnato da temperature elevate, con punte di 35-36 gradi al centro nord e sulle isole. Scendono però drasticamente i bollini rossi, domani resteranno in allerta massima soltanto Bolzano e Bari. Da domenica è atteso un cambio di scenario con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa e temporali anche intensi, inizialmente sulle regioni settentrionali. Per Ferragosto la Protezione Civile ha inoltre diramato allerta gialla per il maltempo in 5 regioni: Lombardia, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. E infine lo sport, serata d'oro per l'Italia agli europei. A Birmingham, straordinaria Nadia Batocletti che dopo i 5.000 conquista anche i 10.000 metri, centrando la seconda doppietta continentale consecutiva sulle due distanze. A Parigi per il nuoto, Simona Quadarella domina i 1.500 stile libero e conquista un altro titolo europeo. Bronzo anche per la staffetta 4% stile libero mista, con D'Ambrosio, Ceccon, Curtis e Menicucci, che firma anche il nuovo record italiano. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Non sei andata via, non sei andata via.

0: sapori.
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
3: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
4: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
3: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
4: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
3: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda, pensata intorno a

M-Dub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 39 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Radio Dora.
1: 19 luglio 1983, dal vivo, al Roof Garden del Mac del Coulbisou.
2: Grazie, grazie. Siete caldi? Caldi, caldi, caldi, caldi, caldi, caldi!
3: Beh, abbastanza, il giusto. Dammi pure del tuo, comunque.
2: Sei caldo?
3: Abbastanza, sono in acido.
2: Questo amico simpatico è Rocco Tanica, alla tastiera pianoforte. E adesso eseguiremo una canzone di un amico. No, non questa, Rocco. È un amico sincero, che secondo noi fra qualche anno avrà anche successo con questa canzone. Il titolo è Le donne di Tunisi. Speriamo non cambi le parole. Vai, Rocco.
4: Le donne di Tunisi mangiano gli stambecchi. Le donne di Tunisi si arrampicano sugli specchi. Le donne di Tunisi è cosa risaputa. Non hanno un'aria stupida, ma neanche troppo astuta.

Le donne di Brindisi son tacciate di etilismo. Le donne di Chiavari hanno il senso dell'umorismo. Le donne di Napoli si

donne di Tunisi mangiano gli stambecchi. Gli stambecchi di Tunisi non sono mica più parecchi. Ora le tue labbra, no scusa, le mamme di Napoli sono tipi incandescenti. Le donne che ho avuto mi chiedono gli alimenti. Infatti

0: Sono le 23:03. Radio Dora Notizie.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione in Medio Oriente. Donald Trump sostiene che l'Iran sia stato pesantemente sconfitto e afferma che presto lo stretto di Hormuz sarà di fatto sotto il controllo degli Stati Uniti, ribadendo che Washington non consentirà a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Intanto nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi contro l'area strategica di Al-Maha sul Mar Rosso, almeno 6 morti secondo fonti locali. Nell'offensiva sarebbero stati impiegati 44 droni e sarebbe fallito anche un tentativo di attacco via mare. Svolta nel caso dell'omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare, ucciso a New York nel dicembre 2024. Luigi Mangione, 28 anni, si è dichiarato colpevole delle accuse federali di stalking e ha ammesso di aver ucciso il manager. Il cambio di strategia giudiziaria arriva dopo che i procuratori federali avevano rinunciato a chiedere la pena di morte. Mangione resta comunque imputato anche nel procedimento statale per omicidio. E resta in carcere Domenico Orsino, fermato nell'ambito delle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Geneto nel Cosentino. Torna invece in libertà il fratello Umberto Orsino. Per entrambi è stata modificata l'ipotesi di reato. L'accusa iniziale di omicidio volontario è stata riqualificata in omicidio preterintenzionale. Proseguono le indagini per ricostruire quanto accaduto. Parliamo di economia. Estate da record per il turismo in Italia. Nei primi 6 mesi del 2026 gli arrivi sono cresciuti del 4,4% e le presenze del 4,9% rispetto allo scorso anno. A favorire il nostro paese anche la crisi internazionale legata allo stretto di Hormuz, che avrebbe spinto parte dei viaggiatori a scegliere destinazioni europee. Bene soprattutto alla montagna, preferite in molti casi alle località balneari, mentre a luglio si registra un vero boom di turisti in Piemonte. E per lo sport, serata d'oro per l'Italia agli europei a Birmingham per l'atletica straordinaria Nadia Batocletti, che dopo i 5.000 conquista anche i 10.000 metri, centrando la seconda doppietta continentale consecutiva sulle due distanze. A Parigi per il nuoto, Simona Quadarella domina i 1.500 stile libero e conquista un altro titolo europeo, bronzo anche per la staffetta 4% stile libero mista con D'Ambrosio Ceccon, Curtis e Menicucci, che firma anche il nuovo record italiano. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Con la J come Axel Iannacci. Come Axel Iannacci. Con la J.
2: Desolato, ma più che desolato, incazzato. Quando vedo che la gente si uccide. Lo dicevo 50 anni fa. E lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona. Che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina. Altre forme d'amore, forse un po' più di grinta. Per cacciarci via tutti, coglioni, cantanti, cioè noi.

capire che non c'è un ideale. Problemi totali. Ma io sono al mare. Ho detto che sono al mare. Problemi del figlio del grande fratello. Problemi per quelli che c'è solo quello. Problemi di notte del grande amatore. Problemi di sporco, anzi di unto. Però del signore.

0: vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
2: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
1: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
2: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
1: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Massima allerta a Ceuta in vista di Ferragosto dopo gli appelli circolati sui social per un nuovo ingresso di massa nell'enclave spagnola. Marocco e Spagna hanno rafforzato i controlli mentre le autorità marocchine hanno arrestato alcune persone sospettate di aver incitato nuovi attraversamenti. Secondo un dossier dell'intelligence resta concreto anche il rischio che le mobilitazioni possano essere sfruttate per radicalizzazione e reclutamento jihadista. A Ceuta rimane inoltre critica la situazione dei minori non accompagnati, con migliaia di ragazzi ancora fuori dal sistema di protezione. E l'emergenza Etna continua a paralizzare i collegamenti aerei in Sicilia. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso almeno fino alle 15 di domani, Ferragosto, a causa della cenere vulcanica spinta dai venti verso lo scalo. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia conferma che prosegue l'attività eruttiva. Pesante il bilancio dei disagi: su circa 1900 voli programmati, il 36% è stato cancellato e 630 sono stati dirottati. È stato invece riaperto l'aeroporto di Comiso dopo lo stop di alcune ore. La cronaca a Livorno: una donna di 56 anni è morta dopo il crollo parziale del balcone della propria abitazione al terzo e ultimo piano di un palazzo in via Bonomo. La donna è precipitata nel vuoto ed è stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale, dove è deceduta. In corso gli accertamenti per stabilire le cause del cedimento. Mentre a Forte dei Marmi, Massimo Boldi è caduto battendo la testa sul marciapiede ed è stato ricoverato. Il comico stava passeggiando con alcuni amici, non è chiaro se si sia trattato di un malore. Voltiamo pagina. Weekend di Ferragosto da bollino rosso sulle strade italiane. Secondo le previsioni di ANAS, nelle prossime ore fino a domenica 16 agosto sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti in auto, con traffico particolarmente intenso verso le principali località di villeggiatura. I flussi maggiori sono previsti lungo le direttrici che conducono alle coste e alle località turistiche, mentre ANAS ha sospeso gran parte dei cantieri per agevolare la circolazione. Infine lo sport. Iniziamo dall'atletica. Nadia Batocletti straordinaria agli europei di Parigi: dopo i 5.000 vince anche i 10.000 metri. Oro fantastico per Gianmarco Tamberi nel salto in alto 2,32 m e bronzo per Matteo Scioli. Fausto Desalu bronzo al photo finish nei 200 metri. Per il nuoto a Parigi Simona Quadarella domina i 1.500 stile libero e conquista un altro titolo europeo. Bronzo anche per la staffetta nei 4% stile libero mista. Per il calcio, 32esimi di Coppa Italia, il Monza supera 3-0 l'Avellino, la Fiorentina travolge 4-1 il Benevento, successi anche per Parma e Cagliari che accedono al turno successivo. Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione, un buon proseguimento di serata. Radio Dora.
0: È mezzanotte e 2 minuti. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
0: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
11: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
12: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
11: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
13: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
12: Anche su TV.
13: Smartphone.
11: Smart speaker.
12: Smart TV.
11: Tablet.
12: Computer.
13: Al bar, in auto, in bici.
12: In negozio.
13: In palestra.
12: A casa, in ufficio.
13: Al parco, al mare, al mondo.
11: Non hanno scampo.
14: Anche se non hanno campo. La radio rende.
15: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio
16: Dora. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Quest'estate.
18: È un dinosauro quello.
19: Oh mio Dio, correte!
4: dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
18: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
19: Odio questa notte.
18: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
17: Ali.
18: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

colore del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Poi scivolammo tra valli fiori.

argento, mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Spiali l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul cibello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate?

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio

sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta